dato per disperso. Qualcuno aveva anche gioito di questa situazione. Ringrazio Jonathan Menzi che tutte le mattine del weekend vi ha tenuto compagnia. Adesso è tempo di rimettermi qui su questo trespolo e, come un pappagallo non per forza comune, raccontarvi quello che succederà nelle prossime 4 ore. Certo, non lo farò proprio adesso, in quest'ultimo, in quest'unico anzi momento. Abbiamo queste 4 ore da passare insieme con le cose che caratterizzano il weekend, l'inizio soprattutto del fine settimana, e come al solito protagonisti voi, assolutamente voi, con un numero bello, è bello, 348 075 80 60. Sentite com'è tondo questo numero qua, ecco, da segnare se per la prima volta lo state ascoltando, da utilizzare invece se siete abitué sia del mattino, del weekend, che non solo, insomma, grandi aficionados di Radio Subasio. Vi porto fino alle 9. Dice: che ci faccio con questo numero di telefono? Beh, innanzitutto controllo se è vero, quindi reale, poi mi mando un messaggio vocale magari già di prima mattina per raccontare cosa sto facendo sveglio alle 5 e 9 mentre riascolto Irama.

Ci sono i One Republic con Stop and Stare in questo sabato mattina su Radio Subasio. Ma ce n'è di musica, mica solo loro. Bentrovati da parte di Ignazio. Vi segnalo ancora il nostro numero 348 075 80 60. Sto raccogliendo i vostri messaggi mattutini, quelli anche con la voce un po' così rotta, non tanto dall'emozione ma dal sonno, di essere svegli chissà da quanto all'ascolto però di Subasio. Una cosa bella l'avete fatta, due anzi, dai, svegliarvi e ascoltare Radio Subasio con me fino alle 9. Tra poco vi ascolto. 348 075 80 60 e mica solo io, vi faccio ascoltare da

0: Stop Thinking of You, se preferite cose della vita, Ramazzotti e Tina Turner dalle 5:28 su Radio Subasio. È tempo, secondo me, di sentire il primo sveglione di questa mattina che ha inviato un messaggio al 348 075 80 60.
1: Ignazio, buongiorno, bentornato.
0: Buongiorno.
1: Stefano da Roma.
0: Ciao.
1: Sto andando a fare il mio turno di lavoro.
0: Sì.
1: Dalle 7 alle 15 praticamente. E nulla, ti ascolto con piacere.
0: Bene.
1: Ok, buona sì. giornata, buon weekend.
0: Almeno tu con piacere, per favore, grazie, grazie. Continuate a mandare messaggi, che di spazio ne abbiamo.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Ieri nelle nostre vite è arrivato Kintsugi, il nuovo disco di Elisa prodotto da Dardust. E Kintsugi in giapponese è la tecnica che consiste nel riparare gli oggetti di ceramica rotti mettendo in evidenza le fratture con l'oro. Se

0: Lasciate che la musica di Subasio vi culli, vi svegli, vi dia la carica giusta. In ogni modo, Always di Bon Jovi era il 94. Ciao a tutti, ancora da Ignazio, buongiorno e bentrovati, buon sabato, dove siete?
1: Buongiorno, buongiorno. Siamo Serena, Gianluca e Gaia.
0: Ciao!
1: E vi stiamo ascoltando in viaggio da San Cristoforo di Spani, in provincia di Salerno, praticamente
0: Salerno,
1: al confine con la Basilicata.
0: Ok.
1: E ora siamo a, dopo Firenze, in direzione Bologna, e stiamo andando, tornando a casa in provincia di Torino, a Rivoli.
0: Ammazza.
1: Tutta la notte che vi ascoltiamo.
0: Ci credo.
1: E stiamo viaggiando.
2: Stanchi morti.
1: Buona giornata a tutti da, da noi e buon ascolto su Radio Subasio.
0: Questi sono i cosiddetti viaggi della speranza, cioè si torna a casa, ma si parte che è venerdì e si arriva che è sabato, quindi veramente dura un giorno. Vabbè, vi dedico a Annalisa.

0: Allora, anch'io la penso come Antonello Venditti, che fantastica storia della vita. Poi alle 5.48 alle volte, magari, come me, anche voi fate difficoltà, ma rimane il concetto. Però verso le 9.30, secondo me, uno se ne accorge meglio. Non lo so, chiedo, Lo dico per un amico. Anche perché qui bisogna prendere di nuovo la mano, bisogna rodarsi di nuovo per cercare di essere performanti a quest'ora. Non so quando siete tornati, se siete tornati alle vostre attività, se non avete mai staccato o avete avuto la fortuna di farlo. Insomma, ci vuole, un pochino ci vuole. Grazie a questo sassofono, possiamo anche levarlo volendo, grazie mille. Voglio sentire qualcuno tra voi al 348-075-8060. Mi sono un attimo fermato perché ho detto, sto dicendo il numero della radio o il mio? Perché è probabile, prima o poi lo darò io così, per scontato.
1: Buongiorno Radio Subbasio, ciao Ignazio, ciao. Sono Carla da Civitavecchia, bentornato.
0: Grazie.
1: E non dire che ti ricordi come si fa, non perché non ci crede nessuno.
0: Come andare in bicicletta.
1: Io poi sto facendo un po' di cicletta a quest'ora.
0: Un
1: bacio, buon fine settimana a tutti.
0: Grazie, grazie. Ciao Sabrina da Ravenna, ciao a Gianni, ciao a un sacco di persone che stanno ascoltando. Per voi Imagine Dragons su Subbasio. 20-

Backfire 2001, la mia signorina che abbiamo ritrovato su Radio Subasio alle 5.55 e quindi la prima di 4 ore l'abbiamo quasi consumata. È proprio vero, come dico sempre, come sempre ripeterò, quando si sta bene il tempo vola via, tempo sfuggit. Io che mi inerpico in citazioni latine ricordando

0: È Cenere di Lazza ad accompagnarci all'appuntamento con il meteo di questo sabato qui su Subasio. Sentiamo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Al nord un po' di nubi al mattino, in seguito ampie schiarite. Al centro migliora fin dal mattino a ponente. Su Abruzzo e Molise ancora qualche breve rovescio temporale isolato. In Sardegna tempo soleggiato, in Calabria rovesci temporali diffusi. Temporali sparsi anche su Puglia, Basilicata, Sicilia Ionica e Tirrenica. Venti generalmente deboli settentrionali, salvo temporanei rinforzi in Puglia e sul Mar Adriatico. Temperature in deciso calo sulle regioni del medio e basso versante adriatico, su Calabria e Sicilia. Per maggiori dettagli là meteo.it.

0: 12 settembre 2026 su Radio Subasio. Buongiorno a tutti e bentrovati da parte di Ignazio Failla. Era un po' che non ci sentivamo, insomma, mi sono riseduto di nuovo al mio posto qui dalle 5 alle 9 del mattino, il sabato e la domenica, con tutte le intenzioni di portarvi all'inizio ufficiale poi della vostra giornata qualunque cosa voi stiate facendo. A questo proposito vi lascio il numero 348 075 80 60, se avete voglia di raccontarlo il vostro da fare del sabato mattina con un messaggio scritto, vocale, fate un po' voi, insomma. Poi nelle prossime ore avremo le nostre, chiamiamole rubriche, ma forse preferisco appuntamenti fissi e pietre miliari nella programmazione di Subasio. Adesso è il tempo di Ultimo, Bella davvero.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero, e dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

Da fan, allora, stamattina nello scegliere l'argomento di cui dibattere con voi al 348-075-8060 ho detto, vabbè, che faccio? Parlo del 6 al Super Enalotto di ieri, vinto in provincia di Lecco, oltre 223 milioni di euro. Ho detto no, e poi magari mi si straniscono, il sabato parte male, allora lasciamo perdere. Allora mi è venuto in mente di darvi un suggerimento: se avete qualche soldo da parte e volete investirlo in una casa, sappiate che Angelina Jolie, proprio lei, ha dichiarato di voler lasciare Los Angeles, dove è nata e cresciuta, i figli ormai sono grandi e quindi lei non ha più la necessità di avere una dimora fissa. E a questo proposito, a maggio scorso ha già messo in vendita la dimora nel quartiere Los Feliz a Los Angeles e una tenuta che aveva acquistato nel 2017 dopo il divorzio da Brad Pitt per 24,5 milioni di dollari. Adesso ne vale quasi 30, quindi cominciate a contare. E sappiate che Madonna, la cantante Madonna, è interessata all'acquisto, quindi non vi fate fregare l'affare, mi raccomando, perché dalla proprietà si possono ammirare le colline proprio di Hollywood, l'osservatorio Griffith, poi insomma, se volete vi dico anche quante piscine, quante camere, quanti bagni, ma non credo, perché quello che mi interessa di più è: ma che ne pensate di questa nuova condizione di Angelina Jolie? Voi avete mai pensato, magari avendo figli grandi oppure non avendone, dipende insomma, di lasciare il vostro nido oppure a un certo punto di cambiare vita, almeno provando a cambiare città e dove vorreste andare, oppure non vi passa nemmeno per l'anticamera del cervello? Insomma, come vi ponete di fronte alla notizia che anche Angelina Jolie, invece di avere 10 case sparse per il mondo, vuole viaggiare e andare in affitto fondamentalmente? 348 075 8060 con un messaggio vocale, ne parliamo.

24 su Subasio, sì, è vero, ci siamo, vi teniamo compagnia noi e vi facciamo partire, sì, ci auguriamo, insomma, col piede giusto in questo sabato 12 settembre in cui abbiamo scoperto che Angelina Jolie non vuole più stare a Hollywood. Basta, vuole fare la nomade, così ha dichiarato, e quindi ha messo in vendita la sua casa, una casa insomma storica che apparteneva già a un grandissimo produttore e regista e che poi ha acquistato nel 2017, casa alla quale Madonna diciamo è molto interessata, quindi se dovete fare un'offerta, una cosa veloce, qui vogliono quasi 30 milioni di dollari. Vabbè, adesso vediamo, abbiamo appena fatto le vacanze tutti quanti, magari non è proprio il momento propizio, però per dirvelo, c'è il garage con l'accesso protetto, la dépendance con lo studio, due piscine e poi chiaramente camere su camere su camere. E lei vorrebbe vivere, come vi stavo raccontando, senza una fissa dimora, un po' in Brasile, un po' la Cambogia, perché diciamo che avendo i figli grandi, e sono esattamente 5 se non vado errato, fatemi fare il conto, 1, 2, 3, 4, 6, 6, ecco, dice che non ha più senso stare nello stesso posto e anche i figli sono d'accordo, i figli vorrebbero che la mamma viaggiasse. Ora, voi come... l'avete mai pensata una cosa del genere? Ora lasciate perdere la casa, Angelina Jolie, eccetera, eccetera. Avete mai pensato che una volta che i figli sono grandi vi dovreste dedicare al vostro di benessere, magari cambiando città, casa? 348 075 8060, parliamone, dai. Stare con

0: Sono le 6:42. Stamattina è decisamente stuzzicante l'argomento. Sono partito da Angelina Jolie, che ha deciso di non vivere più in pianta stabile a Los Angeles perché i sei figli sono talmente grandi da essere indipendenti e quindi vivere in una sorta di nomadismo. Potrebbe andare in Brasile, dove porterà il suo marchio di moda, in Cambogia, dipende dove la porta il cuore, come si suol dire, e dopo aver venduto chiaramente la casa che ha già messo lì in pubblica piazza con 30 milioni di dollari come quotazione di base. Ho chiesto a voi se il nomadismo, comunque questa situazione, vi è mai passata per la mente e se magari riuscirete a farla. Sentiamo.
1: Ragazzuoli, buongiorno a tutti. Claudia da San Giulio Terzo.
0: Ciao Claudia.
1: 11 traslochi in quasi 20 anni.
0: Ammazza.
1: Dell'argomento sono abbastanza ferrata.
0: Direi di sì, insomma.
1: Ora alla veneranda età di 50 anni, con una figlia di 20 prossima all'università, l'idea di questo girovagare sta crescendo sempre più.
0: Ah.
1: Bene, prima cosa devo cambiare la macchina e prendere un bel jeepino. E dietro ci attaccherò una di quelle mini case insomma una bella roulotte, bella, spaziosa e comoda. Ecco, quella andrò dove sentimento, cuore, voglia e esigenza mi porteranno.
0: Ok.
1: Fino alla pensione, dopodiché diventerà la mia proprio casina.
0: Ah, la casa proprio.
1: Errante a giro per il mondo.
0: Bene.
1: Questa è la mia idea, già da qualche anno. E la farò. E la farò.
0: Mi piace la gente decisa.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Dal 93 RAF con 2 su Radio Subasio sta facendo discutere, nonostante l'ora sia insomma abbastanza proibitiva, questa idea di Angelina Jolie di lasciare la sua Los Angeles dove è nata e cresciuta, adesso che i figli sono grandi, e di dedicarsi al nomadismo, chiamiamola così, insomma di poter cambiare città tutte le volte che vuole e può senza avere una fissa dimora. Chiaramente le sue disponibilità, così ipotizziamo, sono diverse da quelle che potremmo avere noi, però magari l'idea vi è passata per la mente. C'è chi dice sì, c'è chi dice no. Sentiamo qualcuno.
1: Buongiorno Ignazio, buon sabato a tutti.
0: Ciao.
1: Allora, no, io non amo il nomadismo, io sono più territoriale, diciamo così. Amo molto la mia città dove vivo, non mi allontanerei mai. Ho i miei punti fermi, le mie cose che mi fanno sentire a casa, però amo tantissimo viaggiare, io andrei davvero ovunque, starei tantissimo tempo in giro e vedere posti nuovi, però devo sapere che poi ritorno a casa. Ciao da Caterina, buongiorno di
0: nuovo. Ciao, ciao Caterina. 348 075 80 60, voi che ne pensate? Sabrina Carpenter.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini ci portano all'appuntamento con le breaking news di Digicom 24. Sono le 7.
2: Buona giornata da Federica De Boni. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono un secondo fronte nella guerra con l'Iran, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Rinviato a ottobre il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano, previsto per la settimana prossima a Roma. Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo per vincere. Parole del presidente USA Donald Trump nel suo discorso al Pentagono per i 25 anni dagli attacchi dell'11 settembre. La CIA intanto pubblica documenti di intelligence inviati alla Casa Bianca prima degli attentati. L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. L'agenzia, si legge in una nota, stima un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28 grazie ad un'economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo per il rating. L'addio a Emma Bonino, la storica leader radicale morta ieri all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica alle 12.30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Da domani invece sarà aperta la Camera Ardente per dare l'ultimo omaggio alla leader di Più Europa. L'ex Ilva, i giudici di Milano respingono il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia sul provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Entro ottobre dovrà esserci la chiusura. Prevale la salute al diritto d'impresa. Allarme per il futuro dei lavoratori. Il 15 settembre tavolo governo sindacati. Calcio nell'anticipo della quarta giornata di Serie A. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Mastantuono segna la sua prima tripletta e schianta la squadra lagunare. Oggi in programma tre partite: Genoa-Frosinone, il match d'alta classifica Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 12 Roma-Civitavecchia, rallentamenti per un veicolo fermo tra Cerveteri-Ladispoli e Torrimpietra in direzione di Roma. Sulla A14 Bologna-Ancona un altro mezzo in panne causa rallentamenti tra l'allacciamento Fano, raccordo per Fossombrone e lo svincolo Marotta-Mondolfo in direzione di Ancona. Sulla 10 Genova-Ventimiglia personale su strada per lavori tra Genova-Pegli e l'allacciamento con la A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione di Ventimiglia. Attenzione poi sulla 1 Roma-Napoli, dove viene segnalata una perdita di carico tra Ceprano e Frosinone in direzione della capitale. Infine sulla statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per cantieri prima dell'incrocio Cagli verso l'incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con

da Rino Gaetano ed è diventato un must. 1981 era a mano la collection delle 7. Ciao a tutti, bentrovati da parte di Ignazio Failla, due ore innanzi a noi che insomma sono piene di un sacco di cose. Tra poco arriva l'oroscopo, poi dopo ci occuperemo di compleanni, abbiamo questo argomento del nomadismo partendo da Angelina Jolie, di cose da fare ne abbiamo veramente tante e il numero è sempre quello 348 075 80 60. Ve lo dico al ritmo di musica, c'è Cesare Cremonini.

0: stelle.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Non è il momento giusto per dare giudizi precisi, perché Mercurio in opposizione porta delle versioni della realtà distorte e poco affidabili. Usciamo e facciamo rete, perché il prossimo affare è possibile che nasca davanti a un bicchiere o a un caffè. Toro, clima vivace sul piano delle relazioni e della comunicazione. Piacevoli scambi di idee, ma attenzione a non idealizzare troppo persone e situazioni. Manteniamo i piedi per terra nelle trattative. Controlliamo bene prima di dare la nostra fiducia a qualcuno. Gemelli, incontri, amicizie, chiacchiere, ogni dialogo porta un nuovo spunto prezioso. La vita sociale riprende ritmo e ci dona emozioni particolari. Qualcosa che ci va stretto chiede di venire modificato, un'abitudine, una circostanza, un modo di fare superato. Cancro, la luna entra in bilancia e porta qualche tensione emotiva. Oscilliamo fra serenità e inquietudine che ci mettono un po' alla prova. Sul fronte affettivo Venere ci sostiene. Coltiviamo le unioni con dolcezza, anche quando farlo pare difficile. Leone, giornata ricca di stimoli. La luna e Mercurio in sestile portano confronti e motivazioni. Ogni conversazione lascia qualcosa, anche se è leggera. Un brindisi ai successi rinforza i legami storici e ci regala momenti di vero benessere fisico e mentale. Vergine, Mercurio in bilancia sposta l'attenzione sulla valutazione dei nostri beni. È un sabato di bilanci, fatti con la freddezza di periti esperti. Valutiamo la resa affettiva di un acquisto. La parsimonia serve a dare valore alle cose a cui teniamo di più. Bilancia, atmosfera brillante. La luna e Mercurio sono entrambi nel segno. Siamo al centro dell'attenzione e tutto quello che diciamo trova considerazione. L'occasione ideale per portare avanti una questione legale o contrattuale. Tutte le carte sono in regola. Scorpione, buone notizie arrivano da lontano e rallegrano il fine settimana. Ci sentiamo gratificati per l'impegno costante messo nei nostri progetti. Venere nel segno rende il nostro magnetismo palpabile. Godiamoci questa bella corrente a favore. Sagittario, chi ci ascolta ci capisce al volo. Chi legge quello che scriviamo ci risponde subito. Le porte oggi si aprono facilmente con una lieve spinta. La modalità in cui presentiamo le nostre carte oggi fa la differenza tra un accordo trovato e uno mancato. Capricorno, con Mercurio e Saturno in quadrato le informazioni che circolano vanno verificate con cura. Insieme ci offrono la possibilità di una revisione critica. Il sabato è adatto a coltivare i rapporti più genuini e a stare lontani dai conflitti. In questo ci sostiene Venere. Acquario, oggi riscossa tecnologica. Se un sistema si è bloccato, siamo noi a scovare il tasto giusto, mentre gli altri brancolano nel buio più totale. Mercurio in trigono a Plutone ci dona una spiccata capacità analitica per individuare schemi nascosti. Finiamo con i pesci. Le connessioni sociali ci portano qualcosa di prezioso. Una conoscenza, uno scambio, una parola che apre un'opportunità inaspettata. Non richiudiamoci in casa. Ci sentiamo finalmente appagati, con Venere e Marte che collaborano, per rendere la relazione frizzante. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: non per questa sotto di te.
1: E Tananai a portarci all'appuntamento con i compleanni, quello in cui vi ricordo che potete fare gli auguri a chi volete in questo 12 settembre, qualcuno che compie gli anni proprio oggi, grazie alla vostra Radio Subasio. Inviate adesso un messaggio scritto al 348 07 580 60 col vostro messaggio, lo sentite.

0: invece compiono gli anni e che hanno persone, parenti, amici pronti a festeggiarli su Radio Subasio. Perciò iniziamo con il così, con questo catalogo di auguri che sta per arrivare. Allora, siamo Orietta, Claudio, Michele, Gloria, Cristina. E baci a Marisa di Ostra, provincia di Ancona. Auguri a tre persone che oggi compiono gli anni: Arduina, Laura e Giulia. Auguri da tutte, da parte nostra, ragazze. Sono Daniela da Canepina, provincia di Viterbo. Vorrei fare i più grandi auguri di buon compleanno a mio figlio Vittorio, che oggi compie 20 anni, e dirgli che sono fiera di lui. Ti amo, amore della mamma. Un augurio speciale a Os Daniel dallo staff della Gelateria Venezia di Tortoreto. Felice compleanno, che questo giorno ti regali tanta gioia e momenti indimenticabili. Siamo Orietta Cla, questo l'ho già letto, scusate. Tanti auguri per i tuoi primi 44 anni, Simone, dalla tua mamma Tamara e tuo padre Giuliano. Tanti auguri a mia nipote Chloe, che oggi compie 12 anni, da zia Maria da Roma. Buon compleanno ad Angelo per i suoi 61 anni, un uomo che vince tutte le difficoltà e non si ferma mai, da Fausto ed Elvira. Auguri a Sonia dalla famiglia, Mirko, Cristina, Siria e nonna Dina. E poi tanti auguri a Annalise per i tuoi 33 anni, dai colleghi e dagli amici. C'è un trittico di cantanti che oggi compie gli anni: Paola Turci, Jennifer Hudson, cantante, attrice, premio Oscar peraltro per il film Dreamgirls, e poi oggi 34 anni per Mahmood, che stiamo per riascoltare con Soldi su Subasio. I compleanni tornano domani.
1: In periferia fa molto caldo, mamma sta...

5, buongiorno, buon sabato a tutti, è il 12 settembre, lo state passando con Radio Subasia, con Ignazio, un'estate invece passata con Tommaso Paradiso che ci raccontava di questo agitare Coca-Cola.

La versione del 2006 di One, che appartiene a YouTube, lo sappiamo, questa con Mary J. Blige. Buongiorno alle 7.43, questa è Radio Subasio, io sono Ignazio Failla, insieme fino alle 9. Qualcuno mi dice, vuoi ricordare che è stato vinto il jackpot del Superenalotto? Sì, come no, l'abbiamo già fatto prima, lo diciamo di nuovo, 223 milioni di euro in provincia di Lecco. Ed era un po', diciamo, l'argomento di cui avrei voluto parlare, però invece poi ho deviato sul nomadismo partendo da Angelina Jolie, pronta a lasciare Los Angeles, dove è nata e cresciuta. Nel 2017 ha comprato questa casa dopo la richiesta di divorzio da Brad Pitt per 25 milioni, adesso ne vale quasi 30. C'è addirittura Madonna pronta, interessata a comprarla, questa casa da cui si vedono le colline di Hollywood, l'osservatorio di Griffith. Insomma, una bella residenza, varie piscine, di camere e bagni neanche voglio parlarvi. Però quello che vuole fare Angelina Jolie è, visto che i figli sono grandi e indipendenti a quanto pare, è viaggiare, di modo che spostarsi non rappresenti più un problema per poi tornare per forza in una casa. Quindi una sorta di nomadismo che le consentirà di vedere posti. E volevo sapere da voi se avete mai considerato l'idea. Poi farla o non farla è un altro discorso, ma avete mai considerato l'idea? Ne parliamo.

su Basio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio su Basio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio su Basio.

0: arrivata quasi alla conclusione del suo mega tour iniziato l'anno scorso. Giorgia, riascoltata con un goccio di memoria su Radio Subasio, l'anno era il 2003. Dunque, stamattina un po' sogniamo, un po' magari solletichiamo la voglia di qualcuno tra voi all'ascolto, partendo da Angelina Jolie, che lascia casa, vorrebbe anzi lasciare casa a Los Angeles, quella in pianta stabile, per poter girare il mondo senza avere una fissa dimora, quindi un po' di nomadismo che la riguarda. Voi che ne pensate? Sentiamo qualcuno? 348 075 8060.
1: Certo che io l'ho pensato. Appena i figli sono indipendenti con mio marito, diciamo sempre: andiamoci in un posto dove dobbiamo vivere perennemente in ciabatte.
0: Bello.
1: Cioè, io non voglio più vedere l'inverno, io sì voglio morire a 40 gradi, mi sta bene. Ma il problema qui è un altro.
0: Qual è?
1: Che è sempre quello il problema.
0: Ma quale sarà?
1: Me. La possibilità economica.
0: Ma va.
1: Cioè, per poterti trasferire devi avere delle buone basi. Ok, io non ce l'ho, magari c'ho però che ne so, una pensione da fame. Ok, perfetto.
0: Mm-hmm.
1: Mi vendo casa.
0: Sì.
1: Ma a differenza della Jolie, io ho una casa di famiglia, cioè io lì mi sono fidanzata, ho convissuto, mi sono sposata, ho fatto dei figli,
0: cioè,
1: è una casa che io comprai con mia madre addirittura, quindi è la casa di famiglia. Che ne so che uno dei miei figli dica: mamma, io questa casa me la voglio tenere, oppure loro se la spartiscono, quindi con che soldi parto? È complicata qui la situazione. Se io avessi dei soldi partirei anche adesso con i miei figli, io avrei vita, non lo so. Se io non ho una possibilità economica, dove vado? C'è Angelina Jolie che gli frega.
0: Hai ragione che gliene frega niente, perché lei le possibilità ce l'ha. Però secondo me fare un atto del genere nasconde, deve avere di base anche un sano egoismo, quindi quella casa non dovrebbe andare ai tuoi figli, ma te la dovresti vedere tu che cosa farne. Continuiamo a sentirvi, c'è Miley Cyrus adesso con Best Person.

0: La nuova di Miley Cyrus ci porta all'appuntamento con le Breaking News di TGCom 24, edizione delle 8.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Atterrato poco prima delle 8 a Ciampino, l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri da Cuba dopo quasi due settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. Il viaggio di circa 12 ore organizzato a tappe a bassa quota. L'ex deputato dei 5 Stelle proseguirà le cure al Gemelli. Cordoglio unanime della politica e delle istituzioni per la scomparsa di Emma Bonino. La storica leader radicale è stata in prima linea per i diritti civili e l'Europa. Aveva 78 anni. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica in Campidoglio. Da domani l'apertura della Camera Ardente. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina nella notte con morti e feriti, esplosioni a Odessa e a Zaporizhia. Nel mirino di Kiev due città russe e Putin avverte mandare truppe europee in Ucraina sarebbe una guerra contro la Russia. Avanzata degli Houthi nel Mar Rosso, si apre un secondo fronte con l'Iran. La mossa rompe la tregua in vigore dal 2022. Le ripercussioni sui mercati finanziari ed energetici sono immediate, con il prezzo del greggio salito stabilmente sopra i $100 al barile. In Arabia Saudita attaccato un oleodotto, droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman, riunione degli stati del Golfo. Fitch conferma il rating dell'Italia, BBB+, con un outlook stabile. In una nota l'agenzia scrive: il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata, nonché dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale. Pesa però l'alto debito pubblico. Tennis agli US Open, Ben Shelton ha battuto in semifinale Tiafoe in 4 set, ora sfiderà in finale Zverev. Calcio, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 nell'anticipo della quarta di Serie A. Oggi in programma Genoa Frosinone, il match clou Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla grande raccordo anulare Appia Aurelia un incidente causa coda allo svincolo 31 via della Magliana in direzione dell'Appia, sulla 14 Pescara Bari rallentamenti per cantieri tra Pescara Ovest Chieti e Pescara Sud Francavilla in direzione di Bari. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo un veicolo in panne tra Meina e Carpugnino in direzione di Gravellona Toce. Sulla A4 Brescia Padova traffico rallentato per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Anche sulla A1 Firenze Roma ci sono rallentamenti per un incidente tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione di Firenze. Infine lungo la strada statale 309 Romea segnalati lavori di manutenzione tra l'incrocio Ravenna, strada statale 309, diramazione Romea e l'incrocio Porto Tolle. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

di sabato e il 12 settembre di cose in giro per il mondo nel corso degli anni, tante ne sono successe, ne ho scelte tre che un po' ci accomunano tutti quanti, perché un po' le usiamo e un po' le abbiamo viste probabilmente. Partiamo dal 1873, entra in commercio la prima macchina da scrivere o per scrivere con la rivoluzionaria tastiera QWERTY, che se non sapete qual è esattamente quella che abbiamo sul computer attualmente o anche sullo smartphone. Nel 1954 debutta sul piccolo schermo il cane Lassie, protagonista del telefilm omonimo. Nell'81 invece a debuttare in una serie animata sono i Puffi. Vedi quante cose carine che succedono nell'Accadde Oggi di Radio Subasio, che torna chiaramente domani alla stessa ora. Adesso tocca fare un bel viaggio in due città meravigliose di mare che accomunano Alfa e Gigi D'Alessio. Sono Genova e Napoli, il loro nuovo singolo su Subasio.

Cattici Nucleari su Radio Subasio, e adesso voi protagonisti, perché state per scegliere una delle prossime canzoni che ascolteremo tra qualche minuto. Con un messaggio vocale al 348 075 80 60 dite pure il vostro nome, il titolo della canzone che vorreste ascoltare e perché proprio quella in questa mattina di sabato 12 settembre. Il Voice Box tra molto poco.

0: Allora, cerchiamo di capire come ci siamo posizionati rispetto a questa decisione che ha preso Angelina Jolie, prendiamo lei come esempio, ma sono tantissimi quelli a farlo, di lasciare le proprie radici a Los Angeles, dove è nata e cresciuta e dove ha cresciuto i 6 figli, lasciando questa bellissima abitazione, scegliendo di non avere una fissa dimora necessariamente, quindi andare in affitto nelle varie zone del mondo che ha intenzione di visitare. Si chiama nomadismo a quanto pare, e volevo sapere la vostra. Sentiamo al 3480758060, ci avete mai pensato? Perché poi realizzarlo è tutta un'altra cosa.
1: Ciao Ignazio, buongiorno a te, buongiorno a tutti i subasiani.
0: Ciao, buongiorno.
1: Dunque sì, la faccenda del nomadismo, ora diciamo che da separato a pochi anni dalla pensione comincia a solleticarmi parecchio.
0: Ah.
1: L'idea è quella di camperizzare un furgone,
0: sì,
1: e prendere baracche e burattini e cominciare a girare il mondo. Un po' ambizioso, forse sì, però l'idea mi solletica sempre di più.
0: Vabbè, vedi che già comunque pensarci è una buona idea, così poi magari la realizzerai, ambiziosa o meno, ma se è una cosa che ti piace bisogna essere anche un po' predisposti a saper lasciare le cose. Abbiamo sentito anche amici che non lo sono, quindi insomma c'è di tutto, ma noi continueremo ad ascoltarvi tra poco. Nel frattempo una grande amica di Radio Subasio, colei che ci ascolta sempre ogni volta che passa la sua canzone, una storia la fa. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, la nuova di Laura Pausini.
2: Che vuoto

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio, vorrei sentire Champagne Supernova degli Oasis. Un bacio da Carlotta da Monterotondo e da Papà Aldo.
3: Buona giornata cari.

0: Champagne Supernova Oasis, che hanno annunciato in maniera, diciamo così, un po' melliflua la loro presenza live nella capitale la prossima estate, e già è partita la follia per esserci assolutamente. Intanto, dopo il voice box, è arrivato il momento anche un po' di mettere il fiocchetto all'argomento, questo nomadismo di Angelina Jolie, che prende e si sposta e se ne va da Los Angeles perché ormai i figli sono grandi e lei vuole un po' viaggiare e andare in giro per il mondo. È una cosa che potrebbe interessarvi o meno, sentiamo.
1: Ciao Ignazio, allora ti dico la mia. Sì. Sono Marinella da Milano.
0: Ciao.
1: E praticamente io vivrei in crociera. Servita, riverita.
0: Bello.
1: Il mare che io amo, perché sono nata sul mare, e quindi io starei proprio benissimo. Solo che, come dicono, io ho i nipoti, i figli,
0: ma tutti.
1: Non è che sono tanto convinta per il momento, poi sì, magari potrebbe cambiare tutto.
0: Chi lo sa, chi lo
1: però
0: sa.
1: Io in crociera tutta la vita. Grazie.
0: Non hai parlato di soldi, quindi non vorrei farmi i fatti tuoi, però, ma non ha

0: 5 Vasco Rossi, cosa c'è? Ve lo dico io, il ritorno di Manuel Saraca.
1: Buongiorno. Oh, aspetta, giusto, ti devo aprire il microfono.
2: Se ti va, che... se ti va. Buongiorno, scusa, no, il ritorno di Ignazio Failla.
0: È vero, cioè... siamo tornati. Ti trovo in gran forma.
2: Grazie.
0: Non lo potete vedere. Poi lui non è uno che si espone tanto sui social, ragazzi, ma... un figurino.
2: Secondo
0: veramente.
2: Me stai un po' mentendo. Sei, ma ti ringrazio.
0: 7 mesi di meno rispetto all'ultima volta che t'ho visto.
2: Oddio, che bella questa cosa, mi fa piacere, mi fa piacere. Come stai?
0: Bene, tutto bene, sto cercando di recuperare un po' il ritmo piano piano, che tanto
2: sì.
0: Anche gli ascoltatori non è che sono dei fulmini di guerra a quest'ora, insomma, soprattutto alle 5 quando cominciamo. Però piano piano lo faremo. Allora, oggi parliamo di un argomento che invece dovrebbe far venire fuori il bambino che è in noi, giusto?
2: Un argomento molto serio, Ignazio.
0: Ah, è serio?
2: Sì, è molto serio perché oggi...
0: Cosa applaudite che non ancora lo ha detto?
2: No, ma allora hanno già capito, perché i Puffi festeggiano 45 anni dal loro debutto. Questo era qua, cioè...
0: E allora puffiamo,
2: tutti insieme. No, voglio capire un po' qual è il cartone animato della vostra infanzia, quello per cui facevate le corse di ritorno da scuola.
0: Ma uno vuoi una classifica?
2: Ma guarda, facciamo anche il podio. I tre più importanti.
0: Anche uno
2: più...
0: è difficile. Tu ti metti là e dici: di quello mi piaceva la sigla, di quello mi piaceva lei, lui, capito?
2: È vero, interessante. Dai, facciamo il podio
0: io
2: dei cartoni animati. E dai, dimmi.
0: Due ce n'ho.
2: No, il podio, scusa.
0: Ah, c'hai ragione pure tu. Io mi infilo nelle cose e poi non le faccio. Allora, sicuramente al primo posto c'è Pollon.
2: Ah, sì.
0: Con cui ho imparato un sacco di cose che poi non erano vere. E poi la stella della Senna, o il tulipano nero.
2: Vero, bello,
0: tu, insomma,
2: sì.
0: E poi vabbè, come posso non dire Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo. Questo è il mio podio, diciamo. Mischialo come ti pare, ma insomma quello.
2: No, mi piace. Aspettiamo anche quello dei nostri ascoltatori. Guarda, di questi tre io ti metto al primo posto Mila e Shiro.
0: Tu al primo?
2: Per me è il primo. Beh sì, di questi tre
0: è quel
2: sì.
0: Sogno della pallavolo che non hai mai realizzato. Mai. Alto come sei, saresti stato un campione. Sì. Anche. Vabbè, dai, fino alle 13 con Manuel. Salutiamo Jonathan.
2: Ma sì.

0: distante, come avete sentito, Manuel Saraca vi accompagnerà poi fino alle 13. Invece noi ci risentiamo, se ne avete voglia, sempre dalle 5 del mattino, anche domani, domenica. Da Ignazio l'auguro di una buona giornata. Pochi istanti, alle 9 arrivano anche le breaking news di TGCom 24. A domani, ciao ciao.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Esequie di Stato in forma laica per Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni. Si terranno martedì in Campidoglio. Da domani la Camera Ardente. Il presidente Mattarella la ricorda, ha impresso un segno. La premier Meloni, le nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Addio anche al politico Raffaele Costa, aveva 90 anni. Funerali di Stato lunedì a Mondovì. In Medio Oriente preoccupa l'avanzata degli Houthi nel Mar Rosso. Si apre un secondo fronte con l'Iran e il petrolio schizza oltre i $100 al barile. In Arabia Saudita chiuso l'oleodotto East-West dopo gli attacchi. Riyadh accusa droni partiti dall'Iraq. Lunedì in Oman, riunione degli stati del Golfo, e i colloqui tra Israele e Libano in programma a Roma slittano ad ottobre. Raid incrociati nella notte tra Mosca e Kiev, ancora vittime e feriti, colpiti impianti industriali ed edifici civili, esplosioni a Odessa e Zaporizhia. Il presidente russo Putin avverte, l'invio di truppe europee in Ucraina significherebbe guerra diretta con la Russia. Il rating dell'Italia resta con la tripla B+ e con prospettive stabili. La conferma è arrivata da Fitch. L'agenzia riconosce al paese una struttura economica ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, insieme ai benefici istituzionali e finanziari garantiti dall'appartenenza all'Unione Europea e all'euro. Il freno principale è l'elevato debito pubblico. Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo più alto di sempre. Calcio nell'anticipo della quarta di Serie A, Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta. Venezia ha battuto 4-2. Per i lagunari che giocavano in casa è la quarta sconfitta di fila. Oggi altre tre partite: Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Buon sabato da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo stabile al nord, regioni centrali tirreniche in Sardegna, contemporanei annuvolamenti in questa mattinata in pianura padana e residui rovesci in Romagna. Nel resto del paese nuvolosità variabile con rovesci e temporali che saranno più probabili e frequenti al sud, eccetto le coste della Campania e in Sicilia. Fenomeni più isolati sulle regioni centrali adriatiche. Temperature massime in calo al sud e in Sicilia e sul medio versante adriatico, valori per lo più compresi tra 24 e 30 gradi. Con locali picchi lievemente oltre all'estremo sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna tal braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, dentro il roulotte ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, auguri

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità, non raffarevo i politicamente, io voglio

0: 50 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro. Chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chissà che a te.
1: Don Raffaele, Fabrizio De André su Radio Subasio per dare il via a questo nostro weekend insieme. Ancora una buona giornata, spero che abbiate trascorso una magnifica settimana. Come state? Tutto bene? Dai, dai, noi passiamo insieme questa mattinata carichi come sempre. Vi chiedevo poco fa del vostro podio dei cartoni animati preferiti, ci sono già un sacco di messaggi, tra poco li ascoltiamo. Prima però, come sempre, divertiamoci con una nuova sfida musicale, cioè la canzone mostrificata da indovinare. Quindi adesso massima attenzione su questo, perché dovrete capire chi è l'artista misterioso e il titolo della canzone, ascoltando solamente un estratto un po' camuffato di questo brano che fra poco vi faccio ascoltare. Vi do anche qualche suggerimento. Posso dirvi che lei, vabbè, è una super big, la conoscono pure su Marte, possiamo dire. Peraltro lo ha voluto lei, nel senso che ricordo anni fa dichiarò proprio che il suo obiettivo era diventare più famosa del Papa. È una cosa che ha sempre fatto, insomma, un scandalo, ecco, ha sempre un po' giocato con questo. E anche la canzone da indovinare non è stata da meno, un mix tra pop rock, gospel, brano veramente iconico della sua carriera. Dai, di chi sto parlando e qual è il titolo della canzone? 348 075 80 60, sentiamola.

0: sai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Ti scatterò una foto, Tiziano Ferro, su Radio Subasio. Stiamo giocando con una canzone misteriosa, mostrificata, da indovinare al 348-075-80-60. Vi ho dato qualche suggerimento veloce. Abbiamo ascoltato l'estratto, appunto, camuffato di questa canzone. Ma cosa avete combinato? Non è stato forse molto facile, perché avete dato diverse risposte, però quella giusta è stata un po' difficile trovarla. Sentiamo un po' qual era secondo voi questo brano.
3: Madonna con Papa Don't Preach, Serena da Firenze.
2: Papa Don't Preach l'avete detta in tantissimi, però purtroppo no.
4: Buongiorno a tutti, sono Giancarlo da Salerno e Madonna, Like a Virgin, un saluto a tutti.
2: Like a Virgin, ti sei avvicinato, però no, anche questo non è corretto.
5: Buongiorno, sono Maria d'Aosta Giacella e Madonna che l'immago.
2: Sì, è quella effettivamente la canzone, però come si intitola?
6: Ciao, sono Fabio di San Felice. Penso che la canzone sia Like a Prayer di Madonna.
2: Like a Prayer, giusto!
7: Buongiorno Radio Subasio.
2: Ciao.
7: La canzone misteriosa è Like a Prayer della mitica, grandissima, bellissima Madonna. Ciao Radio Subasio, ci fate sempre tanta tanta compagnia.
2: Mitica, grandissima, bellissima Madonna. Sì, confermo. Like a Prayer non è stato facile, anche se insomma una hit tra le più grandi, tra le più importanti della carriera, del repertorio di Madonna. Direi di riascoltarla e cantarla insieme su Radio Subasio.

tu con chi fai l'amore, The Colors, su Radio Subasio. Domande indiscrete questa mattina da parte di The Colors, direi. Ancora una buona mattinata in nostra compagnia, anche con Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

L'Aurora Eros Ramazzotti c'è anche lui nel sabato mattina di Radio Subasio a segnare gli anni 90. E questa mattina vi faccio tornare bambini perché celebriamo un anniversario della nostra infanzia, direi. 45 anni fa debuttavano in TV i Puffi, cartone animato storico che è entrato nelle nostre giornate spensierate così come tanti altri. E quindi vi chiedo di fare un piccolo podio, i tre cartoni animati della vostra infanzia, quelli per cui mollavate tutto a fine scuola, correvate a casa perché non vedevate l'ora di vederli. Dai, aspetti i vostri messaggi, fra poco li leggiamo e li ascoltiamo insieme.

0: Fai rumore Diodato su Radio Subasio al momento delle breaking news di TGCOM 24, appuntamento delle 10.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Arrivato in Italia Alessandro Di Battista, l'aereo partito da Cuba è atterrato poco prima delle 8 a Ciampino, dopo 12 ore di volo. L'ex deputato dei 5 Stelle, operato a L'Avana a seguito di un malore, è stato subito trasferito al Gemelli di Roma, dove proseguirà le cure. Saranno celebrati martedì 15 settembre a Roma i funerali di Stato laici di Emma Bonino. La camera ardente dell'ex senatrice, scomparsa all'età di 78 anni, sarà aperta domani e lunedì nella protomoteca del Campidoglio. I colloqui tra l'Iran e gli Stati Uniti sono inutili a meno che Washington non accetti tutte le richieste di Teheran. Lo scrive il presidente della Commissione per la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano Azizi. Intanto gli Houthi avanzano nel Mar Rosso, per i Pasdaran è un trionfo divino. Slittano a ottobre i colloqui tra Israele e Libano previsti a Roma. In una lunga intervista al Foglio, la premier Meloni torna a ribadire la linea del governo sul sostegno a Kiev. Non sono disponibili ad un'alleanza con chi è contro l'Ucraina. Nella notte raid incrociati nel mirino Odessa e Zaporizhia, ci sono vittime e feriti. Il presidente Zelensky propone di incontrare Putin alla G20 di Miami. Fitch conferma il rating BBB più dell'Italia con outlook stabile. L'agenzia, si legge in una nota, stima un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028 grazie ad una economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni, mentre il livello molto elevato del debito pubblico rimane il principale vincolo. Tennis, la finale degli US Open sarà tra il numero 2 al mondo Zverev e Shelton. Per il tedesco è la terza finale slam della stagione, per lo statunitense è invece la sua prima. Calcio, nella quarta di Serie A, Venezia ha battuto 2-4 dalla Fiorentina con la tripletta di Mastantuono. Oggi invece alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan e in serata Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 10 e 6 minuti, buon sabato, questo è il vostro weekend con Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca, nuova ora che riparte dal 1985, c'è lui, Bruce Springsteen, I'm Going Down.

0: Mariposa e Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Vi chiedevo poco fa qual è il podio dei vostri cartoni animati dell'infanzia preferiti, quelli che portate nel cuore in occasione dell'anniversario del debutto dei Puffi, che ricorre oggi dopo 45 anni dalla primissima puntata. Iniziamo ad ascoltare i vostri messaggi, dai.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Cinzia da Roma.
0: Ciao.
1: È difficile fare un podio. Sono nata nel 75, per cui la mia infanzia è stata condita da tantissimi cartoni animati, uno più bello dell'altro, ma se proprio devo fare una classifica,
0: proviamo.
1: Allora, possiamo mettere al primo posto, di pari passo ne metto due perché non posso fare altrimenti, quindi La Stella della Senna, mm-hmm, e di Oscar.
0: Poi
1: c'è Il Grande Sogno di Maglia e Carletto e il Principe dei Mostri, ma in realtà ce ne sono tantissimi altri che
0: non hanno
1: una bellezza minore rispetto a questi.
0: È difficile.
1: Una piccola classifica l'abbiamo abbozzata. E grazie per la compagnia e buon sabato.
0: Grazie a te, continuate a mandarmi i vostri messaggi che fra poco ascoltiamo al 348 075 80 60. Parla invece di Dolore di Rinascita, la nuova di Elisa, su Radio Subasio. Kintsugi.

0: Con voi Claudio Baglioni su Radio Subasio e sono stati con noi per tanti anni della nostra infanzia e adolescenza i cartoni animati che ci hanno accompagnato, che portiamo nel cuore. E oggi vi facevo una domanda difficilissima: di fare il podio, i tre cartoni animati più importanti per voi e che amavate tantissimo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Elena da Prato.
0: Ciao.
1: In direzione d'onorifico, quindi mare questo fine settimana.
0: Brava.
1: I tre cartoni preferiti, e così si indovina anche la mia età, i miei sono Jig, Goldrake e Candy Candy.
0: Oh,
1: ciao.
0: Massima, non pensiamo all'età, che ci importa.
2: Beh, io direi Devilman, l'uomo diavolo.
0: Come faceva?
2: Devilman. Poi Mazinga Z.
0: Certo.
2: E Mile Shiro.
0: Immancabili.
3: Buongiorno, la mia classifica è Renzi, la strega, che era una vampira in realtà, al primo posto. Al secondo Mila e Shiro.
0: Sì.
3: E al terzo, ragazzi, io ho sempre un po', mi è sempre un po' piaciuto ciò che fosse così surreale.
0: Cioè?
3: Quindi via.
0: Ma io l'amavo tantissimo, dai, mi piace un sacco questa classifica. Continuate a mandarmi i vostri messaggi, fra poco li ascoltiamo. Subito Gracie Abrams.

Le 10.35 ancora insieme su Radio Subasio. Buon weekend. È tornata con la sua eleganza e anche la sua grande ironia, devo dire, Malika Ayane. Il suo nuovo singolo lo ascoltiamo insieme, Detto tra noi.

0: Nome Ames, Jennifer Lopez, Mark Anthony su Radio Subasio. Stiamo parlando di cartoni animati. Vi chiedevo il podio di quelli che portate nel cuore.
1: Ciao, sono Andrea da Urbino. Io impazzivo letteralmente per Oli e Benji, amante del calcio, e quindi certo, con questi campi interminabili e i Puffi e basta, questi due qua. Ma Oli e Benji proprio alla grande.
0: I campi da calcio interminabili, hai ragione.
2: Ciao Radio Subasio, sono Carmela da Capranica.
0: Ciao Carmela.
2: Ma di Tom e Jerry, Gatto Silvestro, Gli Antenati. Ne vogliamo parlare? Questi erano i nostri. Ciao.
0: Parliamone, grandi classici.
3: Buongiorno Radio Subasio, sono Claudia da Civitavecchia.
0: Ciao.
3: Allora, io sono del 91, uh-huh, e per me il podio è al primo posto in assoluto, cioè Sailor Moon.
0: Certo.
3: Cioè io ero proprio convinta di essere Sailor Moon.
0: Giusto.
3: E al secondo posto Piccoli Problemi di Cuore.
0: Ah,
3: e
0: sì,
3: al terzo Rossana. E oltre che cartoni meravigliosi, c'erano anche delle sigle meravigliose, c'erano proprio degli arrangiamenti, soprattutto quegli anni 80, i primi anni 90, meravigliosi. Adesso in molti cartoni le sigle non ci sono neanche più, è davvero un gran peccato.
0: Eh sì, non ci sono neanche più in alcuni cartoni le sigle, questa è veramente un peccato, una brutta storia, un po' come canta Emma su Radio Subasio. Fare

0: ricordi dell'infanzia, dell'adolescenza, mi avete sommerso di messaggi, li sto leggendo e ascoltando tutti, mi state facendo fare un viaggio nei ricordi veramente pazzesco. Mi spiace non riuscire come sempre ad ascoltarli in onda tutti quanti, adesso sentiamo un po' gli ultimi per ora e poi continueremo più tardi, insomma. Quindi quali sono i vostri 3 cartoni animati preferiti? Sentiamo un po', vediamo un po'.
1: Buongiorno, sono Manuela da Siena. I miei cartoni animati preferiti erano Speedy Gonzales con Daffy Duff, mi facevano schiantare a ridere tuttora.
0: Sì.
1: Poi mi piaceva tantissimo Gatto Silvestro con la bambina Susanna che lo metteva in lavatrice, e Heidi da morire.
0: Heidi.
1: Proprio bello, bello, bello.
0: Ci stavamo dimenticando di Heidi,
2: i
0: certo.
2: I miei cartoni animati preferiti sono al terzo posto
0: Occhi di gatto.
2: Secondo, senza un'ombra di dubbio, Heidi, la mia
0: sì.
2: Heidi, è il primo posto sul podio per me assolutissimamente. Candy, oh Candy. Ciao Subbazio, sono Rosanna da Fratta Maggiore.
0: Ciao Rosanna, ma sì, l'abbiamo detto, poi le sigle le ricordiamo tutte.
3: Ciao
0: incredibile.
3: Subbazio, i miei cartoni preferiti, vabbè, ce ne sono tanti perché non erano i cartoni di adesso, e però nel cuore ce n'è uno mitico, Alvaruccio e Camilla.
0: Sì.
3: Ciao Radio Subbazio, Valentina da Rieti.
0: Simpaticissimi, dai, ascoltiamo un altro messaggio.
4: Buongiorno a tutti, Massimo da Prato, ovviamente i 3 cartoni in ordine.
0: Vai.
4: Candy, Candy,
0: mm-hmm.
4: Goldrake e Lupin III.
0: Ah, Lupin, è vero, quanto l'ho amato, hai ragionissima. Ma ce ne sono veramente troppi, è difficile, davvero difficile fare la classifica, il podio, sceglierne solamente 3. Allora, facciamo così, per adesso ci prepariamo a giocare, quindi fra poco torniamo con una nuova sfida e poi continuiamo ad ascoltare appunto i vostri messaggi sui cartoni animati che avete amato e che portate ancora nel cuore. Subito invece la nuova di Karol G, Still.

0: Karol G, Bruno Mars, Still su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TGCOM 24, appuntamento delle 11.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina nella notte. Il presidente Zelensky si dice pronto a incontrare il capo del Cremlino al G20 di Miami, in programma a dicembre. Monito di Putin: mandare truppe europee a Kiev, come dichiarare guerra alla Russia. Continua l'avanzata degli Houthi sulle coste del Mar Rosso. I ribelli yemeniti controllano l'ingresso dello stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente iraniano Pezeshkian: non cederemo alle prepotenze americane. L'omologo libanese Aoun: al momento non ci sono nuovi colloqui con Israele. Il prezzo del carburante tocca nuovi record. Al self, benzina a 2,1 euro al litro, il gasolio a 2,208. Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. L'agenzia stima un PIL medio dello 0,8% nel 2026-2028. La camera ardente di Emma Bonino, aperta al pubblico domani e lunedì nella protomoteca del Campidoglio. Martedì 15 saranno celebrati i funerali di Stato laici, il giorno prima una veglia civile organizzata da Più Europa. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba. L'aereo su cui viaggiava è atterrato poco prima delle 8 a Ciampino. L'ex parlamentare pentastellato, operato a L'Avana, è stato subito trasferito all'ospedale Gemelli di Roma. Calcio, la Serie A con la quarta giornata del campionato. Nell'anticipo, Venezia battuto 2-4 dalla Fiorentina. Oggi altri tre match: alle 15 Genoa Frosinone, alle 18 Lazio Milan, dalle 20:45 Atalanta Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 verso Napoli traffico rallentato tra San Vittore e Caianello per un incidente, per traffico lungo la 14 verso Bologna code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro, sempre in Adriatica per lavori e rallentamenti di 1 chilometro tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso viaggiando in direzione Taranto. Lungo la strada statale 16 Adriatica invece traffico rallentato per fondo stradale dissestato a incrocio Giovinazzo in direzione incrocio Otranto statale delle Terme Salentine. Sulla 26 verso Genova Voltri rallentamenti tra Masone e Bivio A26 A10 Genova Ventimiglia, e infine lungo la A4 veicoli scortati tra Bergamo e Seriati in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Le 11:05, questo è il vostro sabato mattina con Radio Subasio. Buongiorno, io sono Manuel Saraca. Nuova ora insieme di giochi, fra poco ci divertiamo. Subito invece Franco

Franco Battiato c'è anche lui nella mattinata di Radio Subasio. Inizia il nostro brunch del weekend, chiamiamolo così. Ancora ben trovati, buongiorno a chi ci ha appena raggiunto, a chi si è appena svegliato, e insomma bravi, bravi che vi siete aggiunti. Noi siamo svegli da un po'. Voglio augurare anche un buon lavoro, buona giornata a chi invece sta giustamente lavorando, a tutti i lavoratori del weekend. Fra poco, come vi dicevo, giochiamo tutti quanti, quindi ci sarà una nuova sfida che avrà a che fare con un film famosissimo, non voglio svelarvi quale e non voglio svelarvi ancora esattamente quale gioco, però restate con me, appunto fra poco vedremo chi sarà il più veloce. Subito c'è Irama, Cabana.

0: Buon viaggio, Shirt Love, Cesare Cremonini su Radio Subasio. Siamo pronti per giocare? Sì, 3, 2, 1, vamos! Si gioca con un film misterioso. No, in realtà il film non è misterioso. Quello che è misterioso è una battuta di una scena che vi faccio ascoltare. Quindi giochiamo con la domanda mancante. Entriamo nel mondo, sì, del cinema, con un film veramente storico, Titanic, un classico di James Cameron del 97, sono quasi passati 30 anni di questo, ho molta paura, ma comunque vi faccio ascoltare, vi dicevo, una delle scene più belle, quando Jack e Rose si incontrano sulla prua della nave al tramonto. Jack, ovvero Leonardo DiCaprio, fa una domanda precisa a Rose, ovvero Kate Winslet. Voi sentirete un beep, abbiamo quindi oscurato questa domanda, dovrete ricordare qual è la domanda mancante. Secondo me è molto facile, perché è veramente una delle scene più riprodotte, iconiche di tutto il film, di sempre, quindi vediamo un po' chi riuscirà ad essere il più veloce a dare la risposta corretta. E quindi qual è questa domanda mancante? 348 075 80 60.
1: Adesso se ne

Dove sempre Solemo da Arabe di Palo. Su Radio Subasio stiamo giocando con una domanda mancante da una scena famosissima di Titanic, la scena in cui Jack e Rose si trovano sulla prua della nave al tramonto, si parlano e insomma c'è un momento anche molto romantico. Vi ho fatto ascoltare questa scena togliendo però una battuta, una domanda in particolare che Jack fa a Rose, e vi chiedevo di indovinare quale. Al 348 075 80 60, c'è Mirko da Napoli che dice: per me la risposta è: lo senti il vento? No, non è questa la domanda che pone a Rose. Poi c'è Davide da Firenze che dice: mi porti su una stella? No, anche se questa risposta che mi dai richiama un'altra scena di Titanic in cui in realtà è Rose, se non ricordo male, a dire a Jack: portami su una stella. È un'altra scena. Comunque, restando su questa, cerchiamo di aggiustare un po' il tiro, vi do un aiutino. Allora, in questa scena si trovano sì sulla prua della nave e Jack prende per mano Rose, la fa salire sulla ringhiera, quindi una cosa vagamente rischiosa, e le fa una domanda che ha a che fare con la fiducia. Ok, dai, riproviamoci. 348 075 80 60.

0: Amore disperato Achille Lauro su Radio Subasio, un amore disperato e profondo come quello di Jack e Rose sul Titanic. Ne sa qualcosa Patrizia dalla provincia di Latina, buongiorno.
1: Ciao Manu, eccoci.
0: Eccoci qua, come stai?
1: Bene, tutto a posto, vi seguivo. E chi non ha visto Titanic, insomma,
0: questa
1: storia d'amore fantastica, la conosciamo un po' tutti.
0: Eh sì, no? Tu l'hai visto proprio al cinema o lo hai recuperato poi tempo dopo?
1: Guarda, se non erro l'ho visto la prima volta al cinema, nonostante sia stato un po' lungo, però sì, penso di averlo visto al cinema, poi l'ho rivisto svariate volte, quindi mi ricordo di questa scena fantastica.
0: Eh sì,
1: un film d'amore meraviglioso.
0: Sì, sì, sì, scena fantastica, dicevo, quella al tramonto in cui loro si abbracciano sulla prua della nave e c'è a un certo punto Jack che fa una domanda a Rose. Qual è questa domanda mancante?
1: Ti fidi di me?
0: Oh, ti fidi di me, giusto, è entrata nella storia in qualche modo del cinema. Lei risponde, mi fido di te. Ti chiedo, Patrizia, ma tu ti saresti fidata tra le braccia di Leonardo DiCaprio?
1: Forse tra le braccia di Leonardo DiCaprio, forse sì.
0: Ok, ci hai pensato forse però, c'è qualcuno che ci si sarebbe proprio lanciato.
1: Beh, sai, la prua di un transatlantico non deve essere proprio esattamente come la prua di una qualsiasi barchetta, quindi deve essere un'esperienza veramente d'amore profondo.
0: Hai ragione.
1: Fidarsi così ciecamente, no?
0: Hai super ragione, ma tu come sei messa al romanticismo? Sei una romantica?
1: Ma non hai una domanda di riserva?
0: No, ma infatti
1: sono molto romantica, però io in questo momento non sono innamorata.
0: Okay.
1: Diciamo che sono più innamorata dell'idea dell'amore che di una persona, capito? Quindi, però sì, sono romantica, quindi questi film comunque ti toccano, dai.
0: Di essere innamorati dell'amore è un po' una fregatura, Patrizia, perché poi uno sogna, idealizza e poi quando non trovi un Leonardo DiCaprio o una Kate Winslet rimani un po' così e quindi di fare i conti con la realtà.
1: Io sono fortunata, Manu, perché io ho tre figli maschi, quindi l'amore è a go-go, qui a casa ce n'è un plus d'amore.
0: Fantastica.
1: Quindi non mi è andata bene, diciamo, con quello proprio, come dire, da uomo e donna, però l'amore è importante nella vita di ognuno di noi.
0: Certo.
1: è fondamentale, quindi perché poi non crederci guardando un film, no? Uno se lo auspica, poi se non succede, pazienza.
0: Certo, vabbè, non è uno deve dire per forza una storia d'amore su un transatlantico che poi, insomma, sappiamo come va a finire, quindi va benissimo anche.
1: Esatto. Beh, con quello che si sente spesso in televisione, magari devo dire che l'amore, quello con la maiuscola, è un ricordo alle volte, no? Perché tante donne si fidano e poi sappiamo come purtroppo va a finire.
0: Però
1: in linea di massima...
0: Però sognare non fa male, come dicevi poco fa, quindi va bene così. Senti, c'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Guarda, io a parte la mia famiglia, i miei figli, sì, saluto le mie colleghe di lavoro, Mara, Emanuela, Elisa, e poi voi tutti di Radio Subasio che ci fate così tanta compagnia, la giornata è più bella con voi.
0: Guarda, sono veramente contentissimo.
1: Poco fa chi le lauro.
0: Ti ringrazio tanto.
1: Grazie. Senti, a voi ragazzi.
0: Alla prossima, grazie. Continua ad ascoltarci e buon weekend con Radio Subasio.
1: Grazie. Manu, grazie, sei fantastico.
0: Ciao.
1: Fantasticissimo. Ciao.

Iris, tra le tue poesie, Biagio Antonacci su Radio Subasio. Stiamo viaggiando un pochino nel tempo poco fa con il gioco che ha coinvolto il film Titanic. Ne abbiamo parlato anche con Patrizia da Sabaudia al telefono. Siamo un po' tornati indietro nel tempo. Vi propongo appunto un altro viaggio, perché questa mattina abbiamo parlato a lungo dei cartoni animati che ci sono rimasti nel cuore, che amiamo, perché oggi c'è una ricorrenza importante dal debutto dei Puffi. Sono passati un bel po' di anni, era l'81, e quindi vi chiedevo, proprio cogliendo questa occasione, il podio dei vostri cartoni animati preferiti. Continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi al 348 075 80 60. Quali sono i cartoni animati, i tre per voi più importanti? Aspetto i vostri messaggi.

0: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba. L'aereo su cui viaggiava è atterrato poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino dopo 12 ore di volo. L'ex parlamentare 5 Stelle operato a L'Avana è stato subito ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, ascoltata in procura a Roma questa mattina. La donna potrebbe parlare degli affari del faccendiere romano e dei suoi rapporti con il conduttore di Report. Martedì 15 settembre alle 12.30 in Campidogli, funerali di Stato laici per l'ex senatrice Emma Bonino. Aperta già da domani la Camera Ardente. Lunedì sera invece una veglia civile organizzata da Più Europa. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev Zelensky apre un possibile incontro con Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il Cremlino replica ipotesi non ancora discussa. E resta alta la tensione in Medio Oriente con gli Houthi che continuano l'avanzata sulle coste del Mar Rosso. I ribelli yemeniti controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, porta di accesso al canale di Suez. L'Arabia Saudita, dopo un raid partito dall'Iraq, ha chiuso l'oleodotto East-West, diventato fondamentale per i commerci globali dopo il blocco di Hormuz. Intanto slittano i colloqui tra Israele e Libano. Paura per il deragliamento di un treno nel nord della Francia nella serata di ieri. Sul binario rinvenuto un pezzo di rotaia. La polizia pensa possa trattarsi di un atto doloso. Nell'incidente sono rimaste ferite 44 persone. Gravissima una giovane donna. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buon fine settimana da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo stabile al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna con solo qualche nuvola a ridosso dei monti e sulle vicine fasce pedemontane. Sul resto del paese nuvolosità variabile, a tratti compatta, con rovesci e temporali più probabili sui rilievi abruzzesi, molisani e campani. In Basilicata, interno della Puglia, Salento, Calabria e Sicilia. Le massime saranno in calo al sud e in Sicilia e sul medio versante adriatico. Valori per lo più dai 24 ai 30 gradi, con locali picchi lievemente più oltre all'estremo sud. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Mezzogiorno e 5 minuti, ancora un buon weekend su Radio Subasio. Io sono Manuel Saracca, torniamo al passato 1980, Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved?

0: La Noia, Angelina Mango su Radio Subasio in occasione dei 45 anni dal debutto dei Puffi. Questa mattina vi sto chiedendo il podio dei vostri tre cartoni animati preferiti, quelli che portiamo tutti quanti nel cuore. Ricominciamo ad ascoltare i vostri messaggi che sono tantissimi.
1: Tre cartoni sono difficili da scegliere.
0: Lo so.
1: Io sono cresciuta con Occhi di Gatto, Gemelle Hologram, Piccoli Problemi di Cuore, Olly e Benji e chi più ne ha più ne metta. Ma noi la dai chiesi.
0: Mi rendo conto che tre sono veramente pochi, hai ragione.
2: Ciao Manu, sono da Cari d'Acropoli.
0: Ciao.
2: Con la mia veneranda età non poteva non essere Lady Oscar, Candy Candy e Mila e Shiro, in quali mi identificavo in ognuno di loro.
0: Tre capisaldi.
2: Adesso ho fatto vedere a mia figlia l'anno scorso tutta la serie di Lady Oscar proprio per cercare di condividere le mie emozioni con lei.
0: Bello.
2: Alla fine ero sempre lì a piangere ad ogni puntata perché ti rimangono nel cuore.
0: Certo.
2: E mi si sono risvegliate quelle stesse emozioni. Bellissimo.
0: Sì, sì, è così, no, mi piace molto questa cosa che hai fatto recuperare, insomma, un cartone di tanti anni fa e poi chiaramente sì, le emozioni in noi continuano ad esserci e ritornano proprio grazie anche ai cartoni animati, perché no? Continuate a mandarmi i vostri messaggi subito su Radio Subasio. Tommaso Paradiso, i romantici.

0: Battito animale Raff, c'è anche lui nel weekend di Radio Subasio. Vi chiedevo quali sono i vostri cartoni animati del cuore. Tantissimi, sceglierne solo tre è una cattiveria. E io questa mattina sono stato un po' cattivo. Vi chiedevo qual è il podio, dai, 348-075-8060.
1: Buongiorno Radio Subasio, Luigi da Napoli.
0: Ciao.
1: Primo posto Goldrake, secondo posto l'uomo tigre e terzo posto Jig robot d'acciaio. Ciao.
0: Fantastici, ci sta.
2: Ciao,
0: certo.
2: Subasio, Daniela da Fiumicino. La mia classifica per i cartoni: al primo posto Candy Candy, secondo Bia e al terzo Pollon.
0: Pollon combina guai, piaceva molto anche a me.
3: Ciao Subasio, sono Monica da Perugia.
0: Ciao Monica.
3: I miei cartoni preferiti sono Willy il Coyote, Nick Carter, Braccio di Ferro e anche Heidi, perché era un appuntamento che vedevamo con la mia mamma e la mia nonna tutti i giorni. Era un momento veramente carino, lo ricordo con tanto grande affetto.
0: Sì, devo dire che Heidi anche a me ricorda dei momenti trascorsi con mia nonna. E poi il bello dei cartoni è anche questo, no? Perché non solo ci piacevano quelle storie così appassionanti, così commoventi, ma associavamo quei momenti anche a persone e, diciamo, un periodo magari felice della nostra vita. Quindi è per questo che ci piace tanto ricordarli. Continuate a mandarmi i vostri messaggi al 348 075 80 60. Subito invece la musica continua su Radio Subasio in questo sabato mattina insieme con Sienna Spyro.

Mezzogiorno e 35, il nostro brunch del weekend su Radio Subasio sta quasi per finire, ma abbiamo ancora il tempo per una collaborazione speciale, quella tra Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli.

0: Don't Speak No Doubt su Radio Subasio. Vi chiedevo il podio dei vostri cartoni animati del cuore, dell'infanzia, dell'adolescenza. Dovremmo fare un raduno che duri ore e ore per poter ascoltare i vostri tantissimi messaggi. Dai, sentiamo gli ultimi.
1: Ciao Radio Subasio, Federico da Roma.
0: Ciao,
1: vi dico in ordine, partendo dal terzo posto: Yattaman, Dragon Ball. E poi il primo, perché ci sono cresciuto assieme, ai Pokémon.
0: Certo.
1: Volenti o nolenti, che se ne dico meno, ti insegnano il valore dell'amicizia e del rispetto di questi animaletti.
0: È vero, non potevano mancare Dragon Ball e i Pokémon, sono d'accordissimo.
2: Sono Fabi da Roma, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
2: Allora, i miei tre cartoni preferiti erano Gli Incantevoli Crimi, Evelyn e Maya. Poi ce ne sono tantissimi altri, tanti. Un abbraccio a tutti.
0: Sceglierne solo tre è difficilissimo, me ne rendo conto.
3: Ciao Subasio. Io sono nata negli anni 80, per cui in primis tutti i cartoni tragici: Abbandonato, Solo al mondo, Trovato, Venduto,
0: sì.
3: Quelle cose tragiche, senza genitori, alla ricerca del paradiso, insomma, Boom Boom, Pelin, Candy Candy, Lulu, finché non sono arrivati le cose fantastiche degli anni 90.
0: Sì,
3: e
0: sì.
3: Io adoro, vabbè, adoravo tantissimo Una porta socchiusa ai confini del sole.
0: Certo. No, ma a proposito dei cartoni tragici, mi avete fatto venire in mente, ve lo ricordate, I Gemelli del Destino? Questi due fratelli che scappavano di continuo, un'ansia tremenda. È lì che la mia generazione, secondo me, ha imparato ad avere ansia. Alcuni cartoni animati. Comunque, vi ringrazio tantissimo per i vostri numerosi messaggi e non riusciamo ad ascoltarli tutti in onda, ma vi prometto che torneremo a parlare di cartoni animati e a viaggiare un pochino nel tempo, nei nostri ricordi più belli. Subito invece, questo sabato, insieme su Radio Subasio, continua con Gazzelle Destri. Eccolo qui.

Questa ce la siamo cantata, dai, ne sono certo. Io no, Vasco Rossi nella mattinata di Radio Subasio. Ancora un buon weekend e voglio salutare anche tutti i lavoratori del fine settimana che ci ascoltano, perché in tanti si stanno godendo un po' di relax, come giusto che sia, ma tanti altri lo so che stanno lavorando. Noi ci siamo per tutti anche con l'energia di Taylor Swift su Radio Subasio. Shake It Off.

0: Shake It Off, Taylor Swift a chiudere il nostro brunch del sabato di Radio Subasio. Dunque ci salutiamo e grazie mille, vi ringrazio per aver trascorso queste ore con me, mi avete regalato un sacco di bei ricordi con tutti i vostri cartoni animati della vostra infanzia. Lo rifaremo. Quindi l'appuntamento è per domattina dalle 9, vi auguro un sabato felice come sempre. Ora ci sono le breaking news di TGcom24 e ovviamente ricordate, le parole gentili non costano nulla. A domani, ciao!
1: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Il leader ucraino Zelensky si dice pronto a incontrare il presidente Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. La replica del Cremlino, ipotesi non ancora discussa. Nella notte raid incrociati tra Mosca e Kiev con morti e feriti. L'avanzata degli Houthi sulle coste del Mar Rosso, i ribelli yemeniti controllano lo stretto di Bab el Mandeb. Dopo la chiusura di Hormuz, dallo stretto passa circa il 70% delle esportazioni di petrolio saudita. In Italia intanto schizza il prezzo del carburante, benzina al self a 2,1 euro al litro, gasolio a 2,208. Proseguono le indagini sull'attentato al giornalista e conduttore di Report Siegfriedo Ranucci, ascoltata in procura l'ex compagna di Walter Lavitola come persona informata sui fatti. Il faccendiere romano, reo confesso di essere il mandante della bomba, è in carcere dal 10 agosto. Alessandro Di Battista, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, l'ex parlamentare pentastellato è rientrato da Cuba questa mattina su un volo durato 12 ore. Di Battista avrebbe affrontato il trasferimento vigile e in buone condizioni. Un militare ha aggredito l'ex compagno in un'aula del tribunale di Udine. L'uomo, dopo essere stato condannato a 6 mesi di reclusione per violenza domestica, si è scagliato sulla donna colpendola con un oggetto appuntito. Il quarantenne è stato arrestato in flagranza di reato e accusato di tentato omicidio. MotoGP, pole record di Bezzecchi al Gran Premio di San Marino che si corre domani. Dietro di lui Marc Marquez e Aldeguer. Calcio con la Serie A che entra nel vivo alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan e alle 20.45 Atalanta-Cagliari. Ieri nell'anticipo della quarta giornata Venezia-Fiorentina è finita 2-4. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione di Milano 6 km di coda tra Orte e Attigliano per materiali dispersi, verso Napoli invece veicoli scortati tra Orte e Attigliano. Lungo l'A4 viaggiando in direzione di Trieste, coda tra il bivio dell'A4 raccordo viale Certosa e Cormano per un incidente. Sempre sulla stessa autostrada 1 km di incolonamenti tra Seriate e Grumello per un altro incidente. Sulla A9 in direzione di Lainate, rallentamenti di 3 km tra Turate e il bivio A9 A8 per materiali dispersi. Lungo la A12 verso Rosignano, traffico rallentato tra Genova Nervi e Recco. Infine lungo la A19 Palermo Catania, un veicolo in avaria viene segnalato allo svincolo Catena Nuova in direzione di Catania. Per il momento è tutto.

Secondo tu cosa era Antonello Venditti a Radio Subasio? Una canzone che davvero si basa su qualcosa che quasi tutti abbiamo vissuto almeno una volta nella vita: il bisogno di capire che cosa resta di un amore, di una relazione, tra domande, fragilità e sentimenti che restano anche un po' difficili, se vogliamo, da spiegare. In fondo la musica evoca, no, tantissimo le emozioni, i sentimenti, anche i ricordi. A me succede che quando sento una canzone ripenso a qualcosa che ho vissuto e so che succede anche a voi. Dunque vi chiedo di partecipare ai nostri spazi più importanti di Radio Subasio, che sono proprio dedicati a voi, al 3 per te, al jukebox, a Per un'ora d'amore. E lo sapete, per partecipare potete sfruttare anche la nostra applicazione gratuita da scaricare sul vostro telefono, quindi se non l'avete ancora fatto mi raccomando, scaricate la nostra app. E adesso Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto

Erano i Negrita, Radio Subasio, In ogni atomo, una canzone che racconta il legame profondo, il legame viscerale che esiste quando il desiderio di qualcuno sembra entrare davvero in ogni parte, in ogni momento della nostra giornata e di noi. E da un'attrazione che è così forte, si sente fin dentro la pelle, adesso passiamo invece alla sensualità, alla libertà vissuta nella passione, la passione forte, perché arriva Gaia con Bossa Nostra, un brano che celebra proprio il piacere di essere se stessi e vivere le emozioni senza lasciarsi definire dagli altri.

È l'ultimo uscito di Sal Da Vinci, Fuga d'amore, racconta un sentimento vissuto di nascosto, il desiderio di poter finalmente uscire allo scoperto, trasformando una relazione in qualcosa di vero.

Era Robbie Williams a Radio Subasio con Angels, una canzone sul bisogno di sentirsi davvero amati, di sentirsi protetti, soprattutto nei momenti più difficili, nei momenti di fragilità. E dall'amore che ci sostiene, adesso passiamo a quello meno perfetto, ma comunque irresistibile, perché arriva Gianna Nannini con Meraviglioso Errore, dedicata a quei sentimenti che, nonostante tutto, sceglieremmo di vivere ancora. Siamo

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio. Sabato notte a Radio Subasio si canta e si balla.

musica. Tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

Siamo tornati agli anni Ottanta con uno dei successi di Loredana Bertè di quel periodo, Ragazzo mio, ma adesso torniamo subito al 2026. Arrivano i Pinguini Tattici Nucleari a Radio Subasio con Sorry, scusa, lo siento.

0: Arrivano le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il conflitto russo-ucraino. Zelensky in un'intervista alla Deutsche Welle si dice pronto a andare al G20 di Miami se anche Putin parteciperà al vertice in programma a dicembre. Dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni, ha affermato Zelensky, spiegando che ciò che direbbe a Putin conta meno dei risultati. Medio Oriente, Trump durante il viaggio in Irlanda ha detto che i combattenti Houthi yemeniti alleati dall'Iran hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Gli Houthi hanno conquistato lo stretto di Bab el-Mandab, strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Francia, dopo il grave incidente ferroviario ieri sera, la polizia segue la pista del sabotaggio. Un treno con 144 passeggeri a bordo è deragliato mentre percorreva la linea ferroviaria tra Caen e Rouen. I feriti nell'incidente sono 44. Torniamo in Italia. Udine, un uomo di 40 anni imputato per lesioni ha ferito l'ex compagna in tribunale dopo che nei suoi confronti era stata emessa una condanna a 6 mesi con pena sospesa. La donna ferita è ricoverata in ospedale. L'uomo è stato arrestato in flagranza. Roma è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli Alessandro Di Battista, rientrato da Cuba, da dove era partito ieri. L'aereo con a bordo l'ex parlamentare pentastellato operato a L'Avana in seguito a malore è atterrato in mattinata a Ciampino. Chiudiamo con il calcio. Tra gli incontri oggi per la quarta di Serie A, alle 15 c'è Genoa-Frosinone, Lazio-Milan si gioca dalle 18, in serata dalle 20:45 è in programma la sfida tra Atalanta e Cagliari. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Ci sono code a tratti in Lombardia causate dal traffico intenso sulla A4 tra Cormano e la barriera di Milano Est verso Brescia. Un veicolo in panne sulla tangenziale ovest del capoluogo lombardo tra Cascina, Ghisolfo e Allaccio con la A4 in direzione dell'Allaccio con la A8, la Milano-Varese. Sulla A24 troviamo code per incidente tra Castelmadama e Tivoli verso Roma. Sulla A2 Salerno-Reggio Calabria. Infine rallentamenti tra Palmi e Rovano in direzione Allaccio-Fisciano a 30 raccordo A2. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

collection anni 80 arriva Sade, Smooth Operator. Dietro il suo sound elegante e sensuale si nasconde il ritratto di un seduttore irresistibile, abilissimo nelle conquiste e a usare le parole.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso.

0: incanto.
1: Incanto era Tiziano Ferro a Radio Subasio, una canzone che stupisce, no? Con la forza di un sentimento nella sua bellezza. Ma parlando di canzoni belle, bellissime del passato, di grandi successi del passato che sarebbero perfetti qui da noi come collection, adesso vi devo fare un invito importante, vi devo invitare a scegliere tra le canzoni più belle, più importanti del passato, successi internazionali ma anche italiani, decidete voi, scegliete tra quelle una canzone che vi piace tanto e mandateci un messaggio al 348 075 80 60, la vostra scelta musicale per la collection della prossima ora, perché alle 15, lo sapete, inizia il jukebox ed è completamente dedicato a voi. Adesso Francesco Gabbani, Summer Funk.

sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente.

Era Jovanotti a Radio Subasio con Fango e adesso arriva lui, arriva Samurai J con questo pezzo che davvero ci ha fatto ballare tanto e ci piace sempre riascoltare, Flamenco Paranoia.

Arriva l'ultimo di Ernia, Radio Subasio dedica, racconta il suo legame con Milano, la città che lo ha visto crescere e mettersi alla prova. Una dedica, insomma, alle proprie radici, alla sua appartenenza, alle sue origini.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

Abbiamo ascoltato Amy Winehouse con la sua Rehab. Lei è davvero un mito intramontabile della musica internazionale. Il suo ironico e provocatorio rifiuto di farsi dire dagli altri come vivere e affrontare le proprie difficoltà. Lei è davvero unica e da questa voglia di seguire la propria strada passiamo all'orgoglio delle proprie radici, perché adesso arriva Merk & Cremont con The Colors e Serena Brancale. Partenope è un omaggio a Napoli, alla sua identità, alla sua energia, alla sua anima musicale.

Un'altra te era Eros Ramazzotti a Radio Subasio, così siamo tornati alla sua prima fase discografica, agli inizi insomma, no, della carriera di Ramazzotti. Ma per quanto riguarda le canzoni che voi amate di più, io vi devo lasciare questo reminder importante: ci stiamo avvicinando alle 15 e voi non potete assolutamente mancare il vostro appuntamento con il nostro jukebox, perché tutta la scaletta della prossima ora, tutte le canzoni che passeremo qui a Radio Subasio dalle 15 per la prossima ora saranno scelte da voi, quindi mi raccomando, mandateci tutti i vostri messaggi, tutte le canzoni che volete sentire in diretta, quindi 348 075 80 60 il nostro numero. E adesso subito via con i messaggi. Olivia Dean, Man I Need.

Carlo Bastianelli. Domani è lunedì a Roma l'omaggio a Emma Bonino nella Camera Ardente allestita nella sala della Protomoteca in Campidoglio. L'ex ministra parlamentare e commissaria europea si è spenta al termine di una lunga malattia a 78 anni. I funerali in forma laica di Emma Bonino martedì sempre in Campidoglio. Ricoverato da questa mattina a Roma al Policlinico Gemelli Alessandro Di Battista, rientrato da Cuba dove era ricoverato a L'Avana, è stato operato in seguito a un malore. L'aereo con a bordo il giornalista ed ex esponente dei 5 Stelle è arrivato in mattinata all'aeroporto romano di Ciampino. Via Maestra torna in piazza, la CGIL e oltre 100 associazioni lanciano una manifestazione nazionale per sabato 17 ottobre a Roma. Scopo dell'iniziativa: difendere e pienamente attuare la Carta Costituzionale. La posizione del Premier Burnham sull'unificazione dell'Irlanda è invariata, così un portavoce del governo di Londra dopo che Trump ha detto che gli piacerebbe vedere un'Irlanda unita. Secondo Burnham non c'è attualmente un sostegno maggioritario dell'opinione pubblica per un altro referendum. Siamo al calcio. Tra gli incontri oggi per la quarta giornata in Serie A, in questi minuti Genoa-Frosinone, dalle 18 Lazio-Milan, dalle 20:45 invece Atalanta-Cagliari. Al via in questi minuti anche la gara sprint per la classe MotoGP al Gran Premio di San Marino. Chiudiamo con la musica. Appello di Riccardo Muti per salvare dal degrado la villa appartenuta a Giuseppe Verdi. Nel corso di una serata a Busseto il maestro ha detto: ora che la villa è dello Stato si faccia presto a togliere l'imbarazzo di fronte al mondo. Queste le breaking news di TGCOM24.

Dai, siamo pronti, ci siamo, sabato 12 settembre. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Bertone. Comincia un nuovo appuntamento con il Jukebox su Radio Subasio. Non vedevo l'ora di tornare ad ascoltare i vostri messaggi, le vostre dediche, le vostre richieste e ascoltare insieme le vostre canzoni preferite. Se volete diventare protagonisti

0: se volete partecipare, messaggino vocale o di testo al 348 075 8060. Abbiamo bisogno del vostro nome, della città, del titolo del brano che volete ascoltare. Poi se c'è qualcosa di particolare, un anniversario, un compleanno, un saluto a qualcuno, una dedica anche a voi stessi, perché magari è il momento giusto per ascoltare quella canzone, fatevi avanti, ci pensiamo a tutto noi. Partiamo come sempre con una collection scelta da uno di voi. Sentiamo allora come inizia il jukebox di Radio Subasio. Subasio
1: Collection. Ciao Radio Subasio, sono Michela da Montargentario. Voglio dedicare a Marco, che oggi è il suo compleanno, Jump di Van Halen. Grazie. Ciao Radio Subasio.

Van Halen con Jump, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi. È weekend, amici, buon fine settimana a tutti da Davide Bertone. Forse è il momento giusto, dico forse, di scegliere, richiedere o ascoltare la vostra canzone preferita. Perché no? Che ne dite? 348 075 80 60 vale anche per le dediche a qualcuno che è lontano, qualcuno che si è allontanato per qualche giorno, ma tanto prima o poi torna. Messaggini vocali o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Da Ulla ci sta ascoltando anche Ilenia insieme alle colleghe Luisa e Stefania, e poi ancora i saluti vanno a Irene, Diletta, anche loro all'ascolto. Da Ancona, Cinzia, se è possibile mi piacerebbe ascoltare il brano di Noemi, Tu cosa fai questa sera?

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio, sono Cristina e vorrei ascoltare Mille giorni di te e di me di Claudio Baglioni. Ciao.

0: La grande poesia di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me su Radio Subasio. Siamo nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Fatemi salutare un po' tutti quelli che sanno esattamente come richiedere una canzone nel jukebox di Radio Subasio, sanno che ci serve un messaggino vocale con il nome, la città e il titolo del brano, ma fatemi salutare e dare il benvenuto anche a chi una cosa del genere la fa per la prima volta. Sentiamo un po'.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Vorrei che mettete Canto d'amore di Angelino Mango. Io sono Beatrice. Scusa se non mi sono presentata prima. È la prima volta che lo faccio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Vorrei dedicare una canzone per te di Vasco Rossi a mia nipote Elisa di Scheggia. Un bacione da zia Patrizia. Ciao ciao Radio Subasio.
4: Una canzone per te.

Abbiamo aperto con Vasco Rossi, una canzone per te, la nostra seconda parte del jukebox di oggi su Radio Subasia. Amici, 348-075-8060, a questo numero potete inviare i vostri messaggini vocali o di testo, nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. I saluti anche a Francesca da Prato e poi Nadia dalla provincia di Vicenza e ancora Paola che ci ascolta tutti i giorni da Perugia, grazie mille Paola, e ancora Bianca di ritorno da un viaggio in Germania. Mi piacerebbe ascoltare Tommaso Paradiso con Non avere paura.

ti prego no, non smettere, non smettere mai. La notte è benzina, la notte in catena, la notte questa faccia allo specchio. Oh, e ora cade giù

Radio Subasio, sono Laura da Savona, ultimi giorni di sole e voglio dedicare una canzone, la canzone di Costiera Amalfitana. Ciao a tutti.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: che c'è.
1: È una dedica speciale per Alessio, il senso di ogni cosa. C'è Fabrizio Moro su Radio Subasio. Abbiamo aperto così l'ultima parte del nostro appuntamento dedicato al jukebox e alle vostre canzoni preferite. Fatevi avanti, amici. 348 075 8060. Messaggini vocali o di testo, nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Dalla spiaggia di Torvaianica c'è anche Rocco all'ascolto, e poi ancora Carlo, buon fine settimana a te. Spazio a chi si sta preparando per un grande appuntamento e ha bisogno della carica giusta. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao, su Basio, sono Isabella da Roma. Senti, ci puoi dedicare a me, a Cardi, alla canzone Ciclone di Takagi e Petra dell'Odì, che stiamo per andare al concerto fantastico al Circo Massimo di Giovanotti? Però ci serve un po' di carica, fa caldo. Ciao, ciao!

0: Chiudiamo con i Bundabash e i Fast 65 Heaven il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato e per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo jukebox da vivere insieme. Ritorna l'informazione con le breaking news di TG Com 24, le 16 in punto.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Zelensky pronto ad andare al G20 di Miami se anche Putin prenderà parte al vertice previsto a dicembre. Zelensky, rivolto a Putin, dice: dobbiamo incontrarci, parlare e prendere decisioni. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. L'invito, ha aggiunto lo stesso Peskov, è sempre valido. Cambiamo argomento. Donald Trump dall'Irlanda, dove in visita dice che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita. Secondo il premier britannico Burnham non c'è però un sostegno dell'opinione pubblica a un altro referendum su unificazione. Economia. Il presidente cinese Xi ha esortato i paesi BRICS a opporsi a dazi arbitrari, a rifiutare ogni forma di protezionismo. Xi si trova attualmente a New Delhi per prendere parte al vertice dei paesi BRICS. La cronaca ha riportato ferite al collo e alla gamba. La donna accoltellata oggi dall'ex compagno in tribunale a Udine. L'uomo, un quarantenne ex militare, era stato appena condannato a 6 mesi con pena sospesa per lesioni alla donna ed è stato arrestato. Alessandro Di Battista, ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex deputato dei 5 Stelle era in ospedale a Cuba per un malore accusato il 28 agosto. Di Battista è arrivato all'aeroporto di Ciampino poco dopo le 7 con un volo sanitario. Chiudiamo con la MotoGP. A Marc Marquez la gara sprint del Gran Premio a San Marino. Sulla pista di Misano il pilota Ducati precede le Aprilia di Bezzecchi e di Martin. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Una perdita di carico è segnalata lungo la A24 tra Carsoglio, Oricola e Tagliacozzo per chi è diretto verso Teramo. Code sulla 1 per ripristino da incidente tra Chiusi, Chianciano e Valdichiana in direzione Firenze. Traffico incolonnato anche sulla A14 tra Forlì e Faenza per incidente verso Bologna. Veicolo in fiamme sulla carreggiata, segnalato invece sulla A16 tra Baiano e Avellino Ovest per chi è diretto verso Canosa. Sulla A4 code per 4 km per lavori, in questo caso tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia. Un'ultima segnalazione che riguarda invece le Marche con la statale 16 Adriatica, dove troviamo traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio con il casello di Cattolica della A14 Bologna-Taranto. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 16:05 minuti, continua il nostro sabato pomeriggio insieme e riapriamo anche il nostro parco giochi. Non vedevo l'ora di giocare con voi. Subito la collection dall'87, Aerosmith con Ragdoll.

costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

Gran finale per Lazza, 100 messaggi alle 16:14 nel nostro sabato pomeriggio insieme su Radio Subasio. Buon weekend a tutti amici da Davide Bertone. Archiviato il nostro appuntamento con il jukebox, pronti a riaprire il nostro parco giochi, e lo facciamo con cosa sta facendo. Signori, ho una notizia, il nostro uomo è tornato in ufficio e quando gli abbiamo detto senti registra qualcosa mentre fai delle attività, lui lo ha fatto. Ecco, tra poco sentiremo insieme che cosa ha realizzato, che cosa ha registrato. Naturalmente si gioca al 348 075 8060. Spazio alla grande musica di Radio Subasio. C'è Lisa Kintsugi su Subasio.

C'è anche Francesco Renga con Raccontami su Radio Subasio nel nostro sabato pomeriggio insieme. Amici, siamo pronti a giocare? Sì, dai, siamo pronti a farlo, anche perché il nostro uomo, ve lo dicevamo in apertura di ora, è rientrato in ufficio e dopo aver registrato suoni prodotti nel corso delle sue vacanze, viaggi e giri vari, è tornato in ufficio e gli abbiamo detto: senti, sabato facciamo il gioco del cosa sta facendo, registra qualcosa, inventa qualcosa, un po' di fantasia. E alla fine si trovava da queste parti e ha registrato. Che cosa sta facendo? Che cosa stava facendo? Beh, dateci una mano voi a trovare la soluzione. Si gioca con messaggi vocali con il vostro nome e la risposta. Mi raccomando, alzate un pochino il volume perché adesso sentiremo che cosa sta facendo il nostro uomo. Pronti?

0: sottovoce gridata, digitate su web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Luca Carboni, Luca lo stesso, su Radio Subasio, amici, stiamo giocando con cosa sta facendo il nostro uomo, rientrato in ufficio, settembre, metà settembre, si sa, è tornato in ufficio e gli abbiamo detto, senti, dobbiamo fare questo appuntamento di cosa sta facendo, registra qualcosa. Attività, quindi, che si fanno abitualmente in ufficio e spesso anche al ritorno, visto che c'è del lavoro lasciato indietro da recuperare. Sentiamo che cosa avete risposto voi.
2: Ciao, sono Enza di Martinsicuro. Sta accendendo una Vespa.
1: Beh, in ufficio.
2: Una moto?
1: Sì, ci sta. Potrebbe essere il sogno di molti, quello di accendere una moto o una Vespa in ufficio. Non è però questo il caso. Direi che è un'attività un po' più... No. Siamo fuori strada.
3: Radio Subasio, sono Laura da Genova.
1: Laura
3: sta facendo le fotocopie. Ciao a tutti.
1: Quasissimo. Cioè, siamo lì. Lo strumento è praticamente uguale. Cambia l'azione. 348 075 8060. Attenzione, stiamo per riascoltare che cosa sta facendo il nostro uomo.

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio Subasio. Amici, cosa stava facendo il nostro uomo? Era abbastanza facile da capire, e a portarci la soluzione ci pensa Simona. Ciao Simona.
1: Ciao.
0: Eccola qua.
1: Ciao.
0: Ciao Simona, buon fine settimana. Da dove ci ascolti, Simona?
1: Siamo da Arezzo.
0: Da Arezzo.
1: Arezzo città.
0: Arezzo città, perfetto, che bello. Senti, che si fa il sabato pomeriggio ad Arezzo?
1: Oggi è molto caldo, sono appena uscita dal lavoro.
0: Ok, perché tu di che cosa ti occupi?
1: Sono cuoca in un bar.
0: Ok,
1: in cucina.
0: Quindi stai in cucina, diciamo, tutto il giorno, più o meno, con la radio accesa, vero?
1: Certo.
0: Brava Simona. Brava Simona, brava. 10 punti, va bene così. Allora Simona, senti, le vacanze, quindi vuol dire che già fatto tutto, basta.
1: Già finite, già dimenticate, purtroppo. Si fa la fretta a dimenticarle quelle.
0: Quelle si fa in fretta a dimenticare, tant'è che uno ogni tanto cerca di rinfrescare un po' la memoria partendo, ma il nostro uomo che è tornato in ufficio e non in cucina si è messo subito al lavoro e si è messo subito a fare delle cose. Che cosa stava facendo?
1: Stampava dei documenti.
0: Stampava dei documenti, giusto, perché tante risposte sono state fotocopiare, scannerizzare. In realtà la macchina è praticamente sempre quella. L'azione nello specifico era proprio stampare. C'è qualcuno che invece vuoi salutare? A chi stampiamo dei saluti, Simona?
1: Voglio salutare mio figlio Alessandro e mio marito Rostano.
0: Ok, gliel'hai detto che siamo in onda? O glielo direi
1: certo,
0: più tardi?
1: Certo, sì.
0: Allora li salutiamo tantissimo anche noi. Senti Simona, prima di andare, siccome ti sento comunque bella allegra, evidentemente è finito anche il turno di lavoro e quindi hai il sabato pomeriggio e il sabato sera libero, ti rilassi un po'. Tu lo conosci il jingle di Radio Subasio, quello che cantano tutti?
1: Sì, certo.
0: Dai.
1: Sono tantissimi anni.
0: Vai, è il tuo momento.
1: Radio Subasio.
0: Ciao Simona, buon riposo.
1: Ciao.

Dal 95 per colpa di chi c'è anche Zucchero su Radio Subasio nel nostro sabato pomeriggio insieme, primo appuntamento di Giochiamo, abbiamo vissuto grazie anche a Simona d'Arezzo che ha giocato insieme a noi, il nostro uomo è pronto a registrare nuovi giochi e nuovi suoni, tra poco l'informazione, adesso Don't You Worry su Subasio.

0: Informazione con le breaking news di TGcom 24, le 17 in punto.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Paura in tribunale a Udine, dove un uomo agostino di nuovo imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna. Dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha colpito la donna in aula con un oggetto appuntito. L'uomo è stato subito arrestato, la donna ferita al collo e alla gamba è ricoverata in ospedale. Don Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, chiede che Denise Cosco sia seppellita insieme alla mamma. La testimone di giustizia Lea Garofalo nel cimitero monumentale di Milano. Denise è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua abitazione da Ariccia, in provincia di Roma. Cambiamo argomento: dopo gli scogli sulla legge elettorale sale la tensione nella maggioranza anche sulla sicurezza. La Lega pronta una risoluzione che punta a estendere l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati. Dall'estero, Zelensky è pronto ad andare al G20 a Miami se anche Putin prenderà parte al vertice dei leader a dicembre. Il portavoce del Cremlino Peskov replica: se Zelensky vuole, può incontrare Putin a Mosca. Trump ha detto che aiuti gli yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. I ribelli hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Chiudiamo occupandoci di beni culturali. Riccardo Muti prende posizione contro il degrado della villa appartenuta a Giuseppe Verdi. Da Busseto, il direttore d'orchestra sprona il governo a darsi una mossa dopo che lo Stato è divenuto proprietario della storica dimora. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà ad allungarsi sul nostro paese, quindi tempo bello con appena un po' di instabilità residua all'estremo sud e caldo nella norma, perché nonostante il ritorno del bel tempo le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo. In particolare domani, domenica, nuvole con qualche acquazzone o temporale in Calabria e Sicilia, un po' di nuvolosità ma innocua anche al nord-ovest, tanto sole nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al sud e medio versante adriatico, stazionario in lieve crescita altrove, valori in generale nella norma o solo di poco al di sopra. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: Lucio Dalla, Washington, la collection che ha aperto la nostra terza ora insieme su Radio Subasio. Buon sabato pomeriggio a tutti, amici, da Davide Berton. Pronti a tornare a giocare? E nuovo appuntamento dopo aver giocato con cosa sta facendo il nostro uomo. L'abbiamo scoperto anche insieme a Simona da Arezzo. Si è dedicato alle stampanti. Siamo pronti invece a scoprire invece qual è la serie misteriosa, la serie TV misteriosa. Se pensate di riconoscerla o di averla vista magari e volete venire a dirci in onda qual è il titolo, messaggino vocale con il vostro nome e la soluzione al 348 075 8060. Personalmente, nella mia lista di serie da guardare, al momento non ho ancora iniziato, potrebbe essere questa la buona occasione. Sentiamo.
1: José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán erano cugini. Sebbene il loro matrimonio fosse prevedibile, quando manifestarono la volontà di sposarsi, i loro parenti cercarono di impedirlo.
2: Non importa dove andrai,

0: La notte ci sono anche i Modà su Radio Subasium. Ci stiamo giocando con la serie TV misteriosa. Abbiamo sentito nella prima parte un piccolo estratto che racconta e che introduce questa serie TV, una serie streaming in realtà. Carla ci scrive: i Jefferson. No, non sono i Jefferson. Allora, vi posso dare qualche informazione. Intanto 16 episodi tratta dall'omonimo capolavoro di Gabriel García Márquez. Racconta la storia della famiglia Buendía attraverso 7 generazioni. Si inizia, come sempre, dall'inizio con la fondazione del villaggio di Macondo in Colombia e segue un secolo di amori, guerre civili, magie e passioni fino poi a una profezia, una perpetua solitudine. Qual è il titolo di questa serie TV misteriosa? 348-075-8060. Messaggini vocali con il vostro nome e la soluzione.
1: Aureliano fu il primo essere umano a nascere a Macondo. Nacque con gli occhi spalancati, guardando il mondo con distaccata curiosità.
2: Che hai, figlio mio? Dimmelo.
3: Sono innamorato.
2: Non vi sposerete mai con me.

0: Le canzoni Fiorella Mannoia su Radio Subasio. Amici, abbiamo giocato nel corso di questa ora con la serie TV misteriosa. Tante le risposte che sono arrivate al 348-075-8060. A questo punto sentiamone un paio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Cinzia da
0: Albano. Cinzia, vai.
1: La serie è Cent'anni di solitudine.
0: Cent'anni
1: di libro di Garcia Marquez.
0: Esatto, Cent'anni di solitudine, ispirato al libro di Gabriel Garcia Marquez.
2: Ciao. La serie televisiva misteriosa è Cent'anni di solitudine.
0: Cent'anni di solitudine. Allora, grazie a voi per aver giocato, amici, anche ad Anna da Siena e poi ancora a Rosaria che ci ha scritto da Assisi. Grazie, amici. La serie TV era proprio Cent'anni di solitudine. C'è Annalisa adesso, esibizionista.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

Dal 2011 Adele con Rolling in the Deep su Radio Subasio, 17:39. Amici, fatemi salutare un po' di persone che si sono affacciate nel corso di questa ora. Sara e Rosaria da Assisi e poi ancora da Arezzo. C'è anche Andrea, buon fine settimana. Patrizia da Grosseto, Anna da Siena, Spazio, Amamud, Tuta Gold su Subasio.

poi la domanda che si fanno in tanti, no? Ti direi, ancora voglia di nuotare in questo mare, soprattutto se si è appena rientrati dalle vacanze? Dal 1999 i Litfiba, Vivere il mio tempo su Radio Subasio. Nella prossima ora, oggi è un weekend estremamente particolare, ci raggiungerà anche Leonardo, starete insieme a lui fino a questa sera. In arrivo anche l'informazione con le breaking news di TGCOM 24. Adesso Lady Gaga e Doechii con Runway su Subasio.

0: Pino Daniele, Neve al sole dal 1999, era l'ultima, amici, per quest'ora insieme. Stanno per arrivare anche l'informazione, spazio dedicato all'informazione con le breaking news di TGCom 24, 2 minuti alle 18.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In un'intervista concessa alla Deutsche Welle, il presidente Zelensky apre un incontro con Putin in occasione del prossimo vertice del G20 a Miami. Il portavoce del Cremlino Peskov però replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. Intanto il ministro degli esteri Lavrov dice che la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Irlanda, Donald Trump, parlando da Dublino, ha detto oggi di vedere positivamente un paese unito, idea però bocciata dal premier britannico Bonham. Oltre 10.000 i partecipanti a Dublino alla manifestazione contro la visita del presidente americano. La cronaca: in tribunale a Udine un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con appena sospesa. Ha colpito la donna con un oggetto appuntito, l'uomo è stato arrestato, la donna ha ferito al collo e alla gamba in ospedale. Roma, Alessandro Di Battista è ricoverato da oggi al Policlinico Gemelli nella capitale. L'ex deputato dei 5 Stelle era in ospedale a Cuba per un malore accusato il 28 agosto scorso. Nuove tecnologie: Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei un invito a rallentare il ritmo con cui si sono migliorate le capacità dei modelli creati. Chiudiamo con il calcio, Serie A, quarta giornata. La capolista Lazio attende in questi minuti il Milan all'Olimpico. In serata Atalanta-Cagliari dalle 20:45, 1-1 nel pomeriggio al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strada.

Da due minuti ben trovati, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 21, saluto anche Gloria che è in vacanza, sta prendendo il sole e fa bene, subito qui in Too Much Love with Kid You.

0: Too Much Love Will Kill You, un grande classico dei Queen Collection delle 18 in questo meraviglioso sabato 12 settembre 2026. Berton se n'è andato, ti lascia così tutto apparecchiato, non mette a posto niente, ma ditemi voi se questa cosa è corretta, però lo perdoniamo perché gli vogliamo bene. E allora, sono Leonardo, saremo insieme per le prossime 3 ore, quindi non sentirete la voce di Gloria che tornerà prestissimo naturalmente, però vacanza meritata anche per lei. E tra poco parleremo di cosa? Intanto vi faccio subito la domanda, così ci pensate su: è meglio rinunciare a una vacanza o chiedere un aiuto economico ad un amico? Perché chi trova un amico, cos'è che trova? Dillo tu, Davide, cosa trova?
1: Una vacanza.
0: No, un tesoro, dai, che è più di una vacanza. Parlare apertamente di soldi può evitare o creare tensioni. Un debito tra amici influenza il rapporto personale? Io penso proprio di sì. Poi dipende anche che tipo di rapporto abbiamo tutti con i nostri amici, che sono un bel vitalizio per il futuro. E allora, se volete, potete inoltrare come sempre il vostro messaggio scritto o la vostra nota vocale al 348 075 80 60 senza fare troppo rumore, agitare Coca-Cola.

Siete su Radio Subasio, buon sabato pomeriggio a tutti. Allora, davanti a proposte di uscite, viaggi, visite o nuove esperienze, non è sempre semplice dire no, soprattutto quando non si vuole rinunciare alla compagnia degli amici, e si sa, quelli sono sacrosanti, no? Ma cosa succede se il primo budget non permette di sostenere tutte queste spese? Perché poi c'è anche l'amico che ha un portafoglio, diciamo così, più generoso, e quello che invece ha il portafoglio che piange. Il rischio comunque è accumulare debiti coinvolgendo direttamente gli amici, ma se il debito rimane irrisolto troppo a lungo può anche diminuire la fiducia, no, degli altri nei nostri confronti, con la conseguenza di non coinvolgerci più nelle uscite. Fino a che punto è giusto mettere a rischio un'amicizia per potersi permettere un'esperienza? Insomma, non vogliamo quantificare monetariamente il valore di un'amicizia, per carità, però vi dico, è meglio rinunciare a una vacanza o chiedere un aiuto economico ad un amico? E come sempre le vostre opinioni al 348 075 80 60. Queste sì che non costano nulla.

0: crescere dei bambini bello, avere dei vicini altrettanto bello, ma dipende un po' dal rapporto che si ha con i vicini. Come nelle favole di Vasco, correva l'anno 2017. Allora, davanti a proposte di uscite, viaggi, visite o esperienze di vario genere, non è sempre semplice dire di no, no? Soprattutto quando non si vuole rinunciare alla compagnia degli amici. E se il budget non permette di sostenere tutte queste spese, perché potrebbe essere un problema. Allora vi chiedo, è meglio rinunciare a una vacanza o chiedere un aiuto economico ad un amico? Perché parlare apertamente di soldi può a volte evitare, a volte invece creare delle tensioni, o no? Ecco, insomma, un debito tra amici influenza il rapporto personale. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Sono Rossella da Firenze.
0: Ciao.
1: Direi che sicuramente è meglio rinunciare alla vacanza, perché chiedere soldi in prestito per andare in vacanza,
0: cosa succede?
1: Mi sembra abbastanza assurdo. Io posso capire un prestito a un amico o a chiunque per una necessità reale, ma non per andare in banca. Adesso vedo tante persone che addirittura fanno i finanziamenti per andare in vacanza. No, è fuori dal mio modo di ragionare.
0: Vedi, cioè, sono varie scuole di pensiero. Chi è?
2: Ciao Subasio, Luca da Roma.
0: Voilà, ciao Luca.
2: C'è un detto che dice: quello che l'amicizia unisce, i soldi dividono. Quindi è meglio rinunciare a una vacanza piuttosto che poi doversi trovare in imbarazzo per una questione monetaria con un amico.
0: Vabbè, è vero, i soldi possono, e molto spesso lo fanno, rovinare i rapporti. Allora, è meglio rinunciare a una vacanza o chiedere un aiuto economico ad un amico? Poi quando te lo dà devi anche restituirlo, quindi devi fare i conti anche con quelle che saranno le entrate future. Parlare apertamente di soldi può evitare o creare tensioni? Insomma, un debito tra amici influenza il rapporto personale, e quanto conta in questi casi rispettare gli impegni presi, perché si sa, l'impegno è un impegno. 348 075 80 60.

0: senza te.
1: Radio, Radio Subasio.
2: Uepa! 2, 3, un passito

0: che ombre, mamma mia, è che ha fatto un patto con qualcuno. Avete visto Ricky Martin? Non gli passa un giorno proprio. Fantastico. 1996, Ondo Stress. Abbiamo imparato anche a contare fino a tre grazie a questa perla di diversi anni fa. E allora oggi si parla di prestiti da chiedere agli amici, no? Intanto, vabbè, chiedere un prestito per pagare le bollette ha il bollino della necessità, questo va detto. Però chiedere un prestito per andare a sbracarsi, che so, su una spiaggia a Formentera, cambia tutto, no? La verità è che la vacanza a scrocco ha un retrogusto d'ansia, soltanto a pensarci mi viene proprio. Sei lì che sorseggi un cocktail al tramonto, ogni volta che incroci lo sguardo del tuo amico finanziatore ti chiedi: starà mica calcolando quanti euro sto letteralmente bevendo in questo preciso istante? Forse un'estate a guardare la TV sul divano con l'aria condizionata a palla non è poi così male per la salute mentale, ecco. E allora cosa vi chiedo oggi? Vi chiedo, attenzione, meglio restare a casa a guardare il soffitto o rischiare la dignità chiedendo un prestito a un amico, che so, per andare in vacanza? Perché il debito tra amici potrebbe essere anche l'inizio della fine o una prova del 9 del vero affetto. Ecco, se volete dirmi la vostra, come sempre, 348-075-80-60. Sentiamo.
1: Ciao a tutti, io volevo dirvi che farsi debiti con gli amici non è tanto carino, anche perché le mie amiche sono tutte sbollettate come te.
0: Fantastico.
1: Come me, e di conseguenza non chiedere mai un prestito a nessuno, qua anche per favore, già di mio principio non lo farei mai, piuttosto rinuncio, girerei in un altro modo le cose, per cui si va dove c'è tutto abbastanza gratuito. Ciao ragazzi, Laura da Sesto, provincia di Milano.
0: Ecco, invece di andare al mare potresti optare per una giornata in piscina, che poi tutto sommato non è così male, eh?
2: Ciao Radio Subbase. Ciao. Sono Mirko da Ceprano. Piuttosto che chiedere soldi a un amico, rinuncio a una vacanza, rinuncio a tutto. Ho sempre aiutato le persone anche a trovare lavoro e non mi hanno mai ringraziato, anzi, vedi? Ci sono amici che sono scomparsi dal nulla.
0: Se
2: sono
0: dati,
2: si dice, se vuoi perdere un amico prestagli i soldi.
0: Ecco, se sono dati, come si dice, se sparisci dopo che mi hai promesso di ridarmi i soldi, devo considerarti ancora un amico o chiamo direttamente un investigatore privato? Vabbè. Allora, cosa vi chiedo oggi? Semplice: il meglio restare a casa a guardare il soffitto o rischiare la dignità chiedendo un prestito a un amico per andare in vacanza? 348 075 80 60.

0: amore.
1: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Lorenzo Giovanotti che salutiamo, siete su Radio Subasio. Oggi abbiamo parlato d'amicizia, ma abbiamo parlato anche di soldi e quanto possono influire nel rovinare un rapporto con gli amici. Ma nello specifico cos'è che vi ho chiesto? Vi ho chiesto semplicemente: meglio restare a casa, non so, a fare la qualunque, o rischiare la dignità chiedendo un prestito a un amico per andare in vacanza. Grazie naturalmente di aver partecipato al nostro sondaggio. Chiudiamo come sempre dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
2: Ciao Radio Subasio, io sono abituata a non fare mai il passo più lungo della gamba.
1: Giusto.
2: Soprattutto se si tratta di un capriccio.
1: Saggezza.
2: La vacanza non è a mio avviso un bene prima necessità, per cui non oserei mai chiedere un prestito per una cosa del genere e non vorrei mai mi venisse chiesto. Ciao.
1: Ciao, grazie.
3: Mi chiamo Michele, sono di Monte Carotto. Io preferisco restare a casa piuttosto che andare in giro senza soldi. Sono stato sempre abituato, anche da piccolo, col mio papà, quando andavamo in giro, se c'erano i soldi la cosa si comprava. Se non c'era,
1: no.
3: Pazienza. E tuttora adesso, quando vado in giro, calcolo se ci posso andare oppure no, senza far sapere a nessuno se ho i soldi o non c'ho la possibilità.
1: Oh, pragmatico, giustissimo, bravo.
4: A parte che chiedere un qualsiasi tipo di prestito per andare in vacanza è proprio una cosa ridicola. Neanche alla banca lo chiederei. La vacanza si fa se ce la si può permettere e non prendendo in prestito dei soldi, indebitandosi per andare in vacanza. In vacanza ci si va se si può, se non si può si sta a casa. Ciao Alessandro.
1: Ciao Ale, grazie.
5: Io il prestito lo chiederei all'amico, ma questo amico deve vivere di rendita, perché se lo vado a chiedere a quello che lavora 15 ore al giorno penso che mi darà due schiaffi. Ciao Subasio, Tiziana da Carrara.
1: Ciao Tiziana, oppure chiami questo di amico.
6: Insomma, quanto te serve? 5 milioni?
7: Sì, quello si può fare, ma sai quanto prende?
1: Quanto prendi? Quanto? Quanto?
7: Ti interessa. Sai quanto prendo di interesse? Quanto prendo?
1: Grandissimo.
7: Di interesse.
1: Quanto prendi?
7: 90% a 2 mesi.
1: Ah, però.
7: D'altro canto il denaro costa.
1: Certo, poi ci sono, no, anche altre spese, accessorie, bilaterali, come direbbe anche la nostra amica Elettra Lamborghini. E allora, pochi minuti alle 19 su Subasio. Cesare Cremonini, gli uomini e le donne sono uguali.

0: Torna l'informazione, le breaking news di TGCOM 24, soltanto 10 secondi alle 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Attimi di paura oggi in tribunale a Udine, dove un uomo, Agostino Di Novo, imputato per lesioni ai danni della ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato mentre la donna, ferita al collo e alle gambe, è ricoverata in ospedale. Don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Abele Libera, chiede che Denise Cosco sia seppellita insieme alla madre, la testimone di giustizia Lea Garofalo, nel cimitero monumentale di Milano. Denise è morta in ospedale dopo essersi lanciata dal balcone della sua casa ad Ariccia, in provincia di Roma. Nella politica si alza la tensione nella maggioranza sulla sicurezza. La Lega appronta una risoluzione che punta a estendere l'operazione Strade Sicure, portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni. Il conflitto russo-ucraino, Zelensky pronto ad andare al G20 di Miami se Putin prenderà parte al vertice in programma a dicembre. Il portavoce del Cremlino Peskov replica.

Subasio. Nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà ad allungarsi sul nostro paese, quindi tempo bello con appena un po' di instabilità residua all'estremo sud e caldo nella norma, perché nonostante il ritorno del bel tempo le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo. In particolare domani, domenica, nuvole con qualche acquazzone o temporale in Calabria e Sicilia, un po' di nuvolosità ma innocua anche al nord-ovest, tanto sole nel resto del paese. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo al sud e medio versante adriatico, stazionario in lieve crescita altrove, valori in generale nella norma o solo di poco al di sopra. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

The Colors, siete su Radio Subasio, buona serata e buon sabato da Leonardo. Allora oggi vi chiedo anche se siete d'accordo sul fatto che essere buoni e metterci al riparo dalle circostanze più pericolose e brutte della vita, cioè basta questo? Ripeto, essere buoni, basta metterci al riparo dalle circostanze più pericolose e brutte della vita? Perché vi faccio questa domanda? Ci siamo ispirati ad una vecchia dichiarazione del mitico e iconico Bruce Lee: aspettarsi che la vita ti tratti bene perché sei una brava persona, diceva, è come aspettarsi che una tigre o un leone non ti attacchino perché sei vegetariano. Ecco, proprio con queste parole spiegò in un'intervista la sua idea secondo la quale essere una brava persona non rende automaticamente immuni da quelle che possono essere le conseguenze della vita. Il fatto di essere onesti, gentili o di avere buone intenzioni non vuol dire automaticamente che anche gli altri si comporteranno bene con noi, no? Anzi, senza essere troppo ingenui, bisogna anche riconoscere che esistono persone opportuniste, situazioni pericolose, circostanze imprevedibili. La responsabilità sta anche nel prepararsi alla realtà, perché essere gentili non significa lasciare la porta aperta a chiunque, ed essere pacifici non significa non sapersi difendere. Ed è per questo appunto che vi chiedo: essere buoni, basta metterci al riparo dalle circostanze più pericolose e brutte della vita? Come sempre, il vostro parere, le vostre opinioni al 348 075 80 60, perché diciamo, dai, da piccoli ci hanno in qualche, cioè in qualche modo ci hanno anche truffato, no? Con la favola de se fai il bravo Babbo Natale ti porta regali. Crescendo poi abbiamo inconsciamente anche esteso questa logica all'intero universo, cioè pensiamo che mangiando i broccoli, mettendo le frecce in auto e non parlando male dei colleghi, il destino ci rilascerà un certificato di immunità dalle sfighe. Qual è la verità? L'universo, diciamo che non ha un registro dei buoni e dei cattivi, spesso ha soltanto un grande senso dell'umorismo, se vogliamo anche cinico, no? Tu salvi un gattino da un albero e 5 minuti dopo una bella colomba che ti svolazza sopra ti usa come bersaglio per il tiro al piccione. E allora, essere buoni, basta metterci a riparo dalle circostanze pericolose della vita?

0: nasce col sole.
1: Lui dice: sei un pensiero speciale. Io a lui dico: Eros, sei una persona speciale. Correva l'anno 2015, siete su Radio Subaudio. Buon sabato pomeriggio, anzi sera, diciamo, 19 da 24 minuti. Aspettarsi che la vita ti tratti bene perché sei una brava persona è come aspettarsi che una tigre o un leone non ti attacchino perché sei vegetariano. Questo diceva Bruce Lee. Quanto è importante essere buoni nella vita? Basta essere buoni per evitare che la sfortuna ci prenda di mira? O l'angoletta di Fantozzi non guarda in faccia a nessuno? Ecco, se volete dirvi la vostra, 348 075 80 60. Insomma, il karma premia davvero i buoni o è soltanto una favola per farti digerire le ingiustizie del mondo?

1980, un grande classico, eh? Siete su Radio Subasio, buona serata, sono Leonardo, insieme sino alle 21. La bontà molto spesso viene confusa con l'ingenuità, no? E allora vi chiedo, essere buoni ci mette secondo voi al riparo dalle circostanze più pericolose e brutte della vita, dalle avversità? Perché insomma basta essere buoni per evitare che la sfortuna ci prenda di mira? Perché il karma premia davvero i buoni o è soltanto una favola per farti digerire le ingiustizie del mondo? 348 075 80 60 per le vostre opinioni. Saluto Lucia di San Giovanni Rotondo, dice: purtroppo, scrivo così, purtroppo, perché ho fatto i conti con il mio essere proprio buona, tra virgolette, mi scrive, e altruista, fino ad elogiare gli altri, ma soprattutto a prestare anche del denaro o elargire denaro in sia a strutture pubbliche che a strutture private, e adesso che io ne ho bisogno, a quanto pare tutti mi stanno voltando le spalle. Forse ha chiesto alle persone sbagliate. Lucia, ti faccio un grande in bocca al lupo. E poi c'è Teresa che ci segue dalla capitale e dice: sì, essere buoni, gentili con le persone, però fino a un certo punto. Io ad esempio, dove abito, sono in una zona, diciamo così, un po' pericolosa. A dicembre è successo un fatto super spiacevole, quindi io saluto tutti con un sorriso, però una volta chiusa la porta la chiudo, anche perché secondo me, dice, ho notato sempre, carissimo Leo, che dopo il Covid la gente è peggiorata, alla faccia di chi diceva ne usciremo sicuramente diversi e anche con un'empatia diversa. Beh, che dire, cara Teresa, forse qualcuno impiega più tempo a metabolizzare un periodo particolarmente difficile e negativo che ha vissuto il mondo. E allora, basta essere buoni per evitare che la sfortuna ci prenda di mira o la nuvoletta di Fantozzi non guarda in faccia a nessuno? Se volete, 348 075 80 60. Non c'è un amore senza la...

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Non vivo più senza te, Biagio Antonacci, ci sono i buoni e i finti buoni e vi ho chiesto se essere buoni ci mette al riparo dalle circostanze più pericolose e brutte della vita. E beh, insomma, essere buoni non è una truffa totale, no, anzi, diciamo che è una sorta di scudo spaziale contro le batoste, no? Funziona come un ottimo ombrello da tempesta, non ferma la pioggia, però insomma ci salva la dignità. Fare i bravi non impedirà alla sfiga sicuramente di bussare alla nostra porta, però in qualche modo ci dà una garanzia, cioè ci garantisce una squadra di soccorso pronta a presentarsi con, che so, una bella lasagna di conforto o ad aiutarci in un trasloco domenicale, che è una cosa terribile. E allora, non evita i colpi della vita, la bontà, questo è chiaro, ed è soltanto però un disinfettante spray che in qualche modo fa bruciare un po' meno le ferite. E allora, come sempre, chiudiamo dando voce ai vostri messaggi e ripeto la domanda, vi ho chiesto: essere buoni ci mette al riparo dalle circostanze più pericolose e brutte della vita?
1: Ricordatevi che buono non vuol dire biscaro, si dice a Lucca. Ciao, buona serata.
0: E si dice soltanto mica a Lucca, sai.
2: Ciao, Radio Supercast. Ciao. C'è un proverbio che dice essere buoni sì, ma non puntini, puntini, puntini. Io spesso volte ho aiutato, dopo però mi sono trovato momenti difficili e gente mi ha girato le spalle. Dopo io non sono vendicativo, però su certe cose un attimino mi dà fastidio. Tutto qua. Ciao Mario da Senigallia.
0: Ciao, grazie.
3: Ciao a tutti. Ciao. Volevo dirvi che essere buoni fino a un certo punto ci può stare. Dopo essere buoni si sa che si è. Alla fine male comunque non fa, perché io sono convinta che tutto alla fine viene reso. Quello che tu dai ti viene ritornato. Di conseguenza, perché essere cattivi, invidiosi e gelosi è meglio sempre essere buoni, perché non fa mai male a nessuno, anzi tutt'altro, con attenzione ovviamente. Ciao a tutti e buona serata.
0: Grazie, buona serata anche a te. E allora, mancano pochi minuti alle 20, subito Lola Young, Messi.

0: Torna l'informazione nei breaking news di TGCon 24, le 20 da 10 secondi.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky apre un possibile incontro con Putin in occasione del G20 in programma a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca, alla replica del Cremlino. Intanto, secondo il ministro degli esteri Lavrov, la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Donald Trump dall'Irlanda del Nord ha detto che i combattenti Houthi hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. Gli Houthi, che nei giorni scorsi hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, hanno negato anche di aver avanzato qualunque richiesta agli Stati Uniti. Trump ha anche affermato di vedere positivamente un'Irlanda unita, idea però già bocciata dal premier britannico Bonan. Oltre 10.000 i partecipanti oggi a Dublino alla manifestazione contro la visita di Trump. Mosca ostenta preoccupazione per la situazione nel Golfo Persico, che sta tornando a destabilizzarsi, lo ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, aggiungendo che c'è il rischio di una mega escalation nell'area. Convalidato l'arresto a Udine per Agostino, di nuovo l'uomo che ha aggredito in tribunale l'ex compagna ferendola con un oggetto appuntito. L'aggressione subito dopo la condanna dell'uomo a 6 mesi pena sospesa per violenza sulla donna. La compagna di nuovo è in ospedale con lesioni al collo e alle gambe. Chiudiamo occupandoci di nuove tecnologie. Dario Amodei, numero 1 di Anthropic, lancia un appello a seguire un approccio ponderato

0: chilometro 700 metri prima dell'incrocio Carasco statale 225 della Fontana Buona. Un'ultima segnalazione che arriva dalla statale 272 di San Giovanni Rotondo, con presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio San Marco Ilamis verso l'incrocio San Severo. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione

Apripista dell'album Once Upon a Time affronta la maturità di un rapporto d'amore ed è uno spunto anche per riflettere su come preservarlo e alimentarlo quando la passione iniziale lascia spazio a quelle che sono le difficoltà e le sfide del tempo. Per voi Simple Minds, 11 Kicking.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Non ci facciamo mancare nulla anche questa sera e la musica ci dà ancora una volta la possibilità di colmare le distanze e approfondire anche i nostri legami, no? Se volete diventare i protagonisti del 3 per te attraverso un semplice passaggio, sarà possibile farlo. Diteci quali sono le tre canzoni che sanno raccontare al meglio la vostra vita. Inoltrate i titoli attraverso i nostri contatti, messaggio al 348 075 80 60 o chiamate Radio Subasio allo 075 80 60. In alternativa, inoltrate il tutto attraverso l'app. Il protagonista di questa sera che saluto e ringrazio è Alessandro di Torrita di Siena.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Alessandro.
4: Buonasera.
5: Salve.
4: Come
5: Alessandro,
4: stai?
5: Alessandro, molto piacere.
4: Alessandro.
6: Benvenuto.
0: Sì. Città:
3: Torrita di Siena, in provincia di Siena.
0: Età:
3: 16.
0: Cosa fai nella vita?
3: Studio.
1: Che cosa studi?
3: Sto in un istituto tecnico.
7: Guarda, io potrei dire tante belle storie, potrei raccontare delle storie fantastiche, ma io devo dire una cosa, questo qui è rotto, qua bisogna chiamare il tecnico.
8: Io il tecnico ho chiamato, lei non è il tecnico.
0: Segno zodiacale:
3: Bilancia.
0: Mare o montagna?
3: Montagna.
0: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
3: Leggermi un fumetto.
9: Mi ricordo che in prima media la mia professoressa di italiano mi chiese se leggessi e io le risposi che a casa leggevo un sacco di fumetti e lei, lapidaria, mi disse: beh, ma quello non è leggere. Ed effettivamente questo stigma nei confronti dei fumetti, questo pregiudizio rimane ancora oggi nel 2026, nonostante in Italia si siano comunque fatti negli ultimi anni passi da gigante.
0: Non sopporti le persone che
3: parlano troppo.
0: Quale superpotere vorresti avere?
3: Flash.
10: Vorrei ringraziarvi per aver dato di partecipare a questa gara di beneficenza. Le regole della corsa sono molto semplici. Chi arriverà primo dopo aver fatto 100 volte il giro della Terra sarà acclamato l'uomo più veloce del mondo.
11: Vince Superman, ne sono sicuro.
12: Secondo me vince Flash.
0: Il tuo vizio peggiore?
3: Dormire tanto.
0: Il film più bello?
3: Lo chiamavamo Bulldozer.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
3: La mia nascita.
13: E adesso vivi, perché non avrai niente di meglio da fare finché non sarai morto.
0: Tre persone che vuoi salutare?
3: Mia mamma, il mio babbo e i miei nonni.
0: Le tre canzoni della tua vita?
3: Lo stato sociale, una vita in vacanza, Francesco Gabbani, Occidentali Scarma, EVK e Giusy Ferrei, Roma Bangkok.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Occidentali Scarma di Francesco Gabbani, prima Lo Stato Sociale, Una Vita in Vacanza e Baby K, Roma Bangkok, le tre canzoni scelte da Alessandro di Torrita di Siena, il protagonista di questa sera del 3x3. Appuntamento a domani. A proposito, se anche voi volete partecipare al 3x3 di Radio Subasio, inoltrate le vostre tre canzoni preferite attraverso un messaggio scritto vocale che potete inoltrare su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 o ci chiamate allo 075 80 60. Se preferite l'app, sappiate che all'interno trovate la sezione 3x3. Entrateci dentro e compilate il form.

Siete su Radio Subasio, il sabato sera non è soltanto un giorno sul calendario, è uno stato d'animo, è il momento in cui smettiamo di correre per gli altri e iniziamo a muoverci a tempo con noi stessi. Bentrovati, io sono Leonardo e per voi c'è Gaia, Bossa Nostra.

Dopo 5 giorni passati a seguire routine e obbedire a scadenze di lavoro o di studio e confondersi nella folla dei doveri quotidiani, il sabato sera sicuramente è il momento in cui si riprende in mano la propria individualità, no? Il brano dei Bon Jovi diventa la colonna sonora di quella transizione. Ci si prepara, si esce, si decide di essere i protagonisti della propria notte, rifiutando ovviamente l'anonimato della settimana lavorativa. Su Subasio, Gigi e Alfa, Genova e Napoli.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Sindaco dagli occhi del cielo, ci sono canzoni che spingono ad accelerare e canzoni che ci regalano spunti per ribaltare, se vogliamo, anche la prospettiva. E questa di Zucchero sa regalarci quell'abbraccio emotivo attraverso il quale ci viene voglia di quel momento in cui ci si sente finalmente immuni dalle fatiche della settimana e pronti a godersi una meritata limpidissima serenità. Beh, il sabato sera non deve essere per forza rumore o corsa contro il tempo. Su Subasio, Karol G, Still.

21.03 ed eccomi qua, ben ritrovati, buona serata, buon sabato sera, io sono Francesca Guaglietti, come sempre con voi nel weekend fino alla mezzanotte. Vi porto subito al 1974, Francesco De

l'amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale. Ma se i tuoi occhi fossero ciliegie, io non ci troverei.

Niente da capire con Francesco De Gregori. Hanno inizio le 3 ore insieme a me, Francesca. Buona serata, amici. Come sempre, siete protagonisti assoluti di queste 3 ore fin da questa prima, perché c'è l'argomentino, il tema anche stasera, a cui siete chiamati a rispondere con i vostri messaggi al 348 075 8060. Questa sera vorrei sapere qual è la frase che vi ha detto qualcuno, magari arrivata per caso, che vi ha svoltato la giornata, oppure che ancora oggi vi ricordate, magari è passato anche un po' di tempo. 348 075 8060. Ci sono frasi che ascoltiamo e dimentichiamo dopo 5 minuti e ce ne sono altre che per qualche strano motivo ci rimangono dentro. Magari, non so, ve l'ha detta vostra nonna quando eravate bambini, un genitore, un insegnante, un amico, forse era un consiglio, una perla di saggezza, oppure una frase buttata lì così, però era perfetta per quello che stavate vivendo e magari vi è capitato anche oggi. Oppure appunto detta come da uno sconosciuto, incontrato per caso, che non abbiamo più rivisto e che tac, ha beccato la frase perfetta. Chissà, forse in un primo momento non l'abbiamo neanche capita, ma poi ci abbiamo pensato dopo. Quindi può nascere anche da un incontro casuale, una frase, anche per carità, anche ascoltata sì alla radio, in un libro oppure in una canzone, e avete pensato: no, questa è arrivata a me per un motivo. Ve l'ha detta il vostro macellaio oggi, senza nemmeno pensarci, oppure la settimana scorsa. Per farvi un esempio, io oggi sono stata a un evento fantasy, erano

0: tutti vestiti ovviamente da elfi, da orchi, insomma così, un ragazzo vestito da elfo oggi mi ha detto: il bello è nella scelta. Lì per lì non ci ho pensato e poi mi sono detta: ma caspita, è vero, quello che io considero una scocciatura, cioè lo scegliere, che comunque è una cosa che va fatta nella vita, ecco, invece può essere trasformato in una cosa bella, è proprio il bello magari. Ecco, per farvi l'esempio che anche un elfo incontrato per caso, insomma, può dire qualcosa di significativo che in quel momento ti resta dentro. E allora, condividete, qual è quella frase che ricordate e che magari dite: ma quella cosa doveva proprio dirla a me in quel momento. Al 348 075 8060 raccontatelo anche con un bel messaggio vocale e tra pochissimo inizierò a salutarvi. Ma intanto si continua con la musica su Radio Subasio, naturalmente c'è anche Olly, la sua balorda nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Subasio 21:15, buona serata, buon sabato da Francesca. In questa prima ora parliamo, come detto poco fa, anzi vi ho chiesto qual è la frase che vi è stata detta da qualcuno, magari arrivata anche per caso, che vi ricordate ancora oggi o che comunque vi ha molto colpito, vi ha svoltato magari la giornata in quel momento, una frase arrivata appunto al momento giusto, detta, non so, da vostra nonna, da uno sconosciuto, dal dentista, dal vostro barista di fiducia oppure da un professore. Come è capitato a lei, che sentiamo subito?
1: Ciao, sono Monica da Roma.
0: Ciao.
1: Il mio professore di italiano, il professor Gangemi, mi fece scrivere 300 volte questa frase: e così la pallida cera del pensiero rende malsana la tinta nativa della risoluzione.
0: Wow.
1: Per dire che ero troppo indecisa sulle cose. Ciao Radio Subasio.
0: Ma grazie, e ha funzionato fartela scrivere 300 volte, te la ricordi ancora? Me la sono scritta: la pallida cera del pensiero rende malsana la tinta nativa della risoluzione. Quindi in soldoni, meno bip mentali e più azioni. Grazie Monica, davvero molto bella. Continuate amici a condividere al 348-075-8060 la frase che vi è arrivata così magari anche per caso da chiunque esso sia, ma che vi ha colpito profondamente. Ditelo e tra pochissimo continuo a salutarvi. Intanto Stay, c'è Rihanna.

0: vita.
1: Amore per te c'è anche Mango su Radio Subasio alle 21:24, ci sono io e Francesca, ma soprattutto ci siete voi a rispondere all'argomento di questa sera. Vi ho chiesto qual è o qual è stata quella frase che vi ha detto qualcuno, che sia parente, amico, sconosciuto, il vostro giardiniere, eppure una frase che è arrivata proprio al momento giusto, avete pensato ma questa era proprio per me, e non solo magari vi ha aiutato in quel momento, ma chissà, magari vi ha svoltato la giornata e un pochino anche la vita, come è successo al prossimo ascoltatore con una frase veramente bellissima.
2: Sera Subasio, Luigi da Napoli.
1: Ciao.
2: Una frase che io ho fatta mia già da una ventina d'anni, detta praticamente da mio cugino molto più grande di me, che mi disse: la qualità della tua vita è proporzionata alla qualità dei tuoi pensieri. Mi sa un po' di legge dell'attrazione, però con questa frase mi ha svoltato e sono abbastanza contento di questa cosa, quindi è una frase che ho fatta mia personalmente.
1: Ma grazie, la qualità della tua vita è proporzionata alla qualità dei tuoi pensieri, c'è tutto. Non basta un grazie Luigi per te, è una frase stupenda, me la sono anche scritta, perché ok, sappiamo tutti che è così, però continuiamo ad avere pensieri pessimi e la nostra vita va purtroppo di conseguenza, quindi è da ripetere come un mantra. Grazie per averla condivisa. Amici, continuate a dirci qual è quella frase arrivata al momento giusto, magari anche da uno sconosciuto, chissà, oppure che sia stata vostra nonna o un amico più grande, ditelo al 348 075 8060, quella che ancora oggi vi ricordate, magari in quel momento vi ha anche aiutato parecchio. Ditelo anche con un bel vocale, tra pochissimo continuerò a salutarvi, ma intanto arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni e la loro Canto d'amore.

0: Glenn Frey con You Belong to the City alle 21.40. Buon sabato da Francesca e si continua con i vostri messaggi. L'argomento di questa sera è: vi ho chiesto di condividere una frase che vi è rimasta dentro, che vi ha colpito, che magari vi ha svoltato una giornata. Una frase che è arrivata così, all'improvviso, quando magari era perfetta per quel momento, ma la persona che ve l'ha detto non poteva nemmeno saperlo. Oppure una frase detta da qualcuno, qualche vostro caro, da una nonna, cugino, da una persona importante, qualcuno che è stato magari un vostro mentore, oppure semplicemente dal vostro barista di fiducia, perché di perle di saggezza nei bar ne escono davvero sempre tantissime. E ci scrive Mino di Roma con una cosa molto divertente. Oggi, attraversando la strada distrattamente, un tizio in auto mi ha apostrofato con: c'hai le corna. Io mi sono detto: e se fosse vero? E lui lo sa. Ma poi, riflettendo tra me e me, ho pensato: impossibile, non sono né sposato né fidanzato. Però Mino, sono quelle cose che comunque ti fanno riflettere lo stesso. Magari sono corna vecchie, che ne sai? Sto scherzando, naturalmente. Sentiamo anche un bel vocale. Chi c'è?
1: Ciao, sono Daniel da Prato. La frase che mi è rimasta in testa a me, me l'ha detto una grande donna una volta, quando io le esprimevo il mio malessere perché mi sentivo non capito e credevo che tutti parlassero un'altra lingua rispetto a me. Allora le chiesi come mai tutto quello che pensavo io apparentemente sembrasse sbagliato. Lei mi guardò e mi disse: se una persona ti dice che sei un elefante, potrebbe sbagliarsi, ma se te lo dica non 10, comprati le noccioline. Allora da lì ho imparato a mettere sempre in dubbio ogni mio pensiero che prima pensavo potesse essere assoluto.
0: Grazie Daniel, bellissima riflessione, bellissimo insegnamento. Davvero l'invito a mettere in dubbio quello che pensiamo essere la ragione assoluta solo perché la diciamo noi. Ma che bellissime frasi di vita ci stanno arrivando, che arrivano così, magari vi sono arrivate come un lampo, e possono appunto arrivare da chiunque, anche da uno sconosciuto in autobus. E allora diteci la frase che vi ha colpito, magari vi ha svoltato la giornata, che ancora vi ricordate. Quella frase detta da chi? Raccontatecela al solito numero, che vabbè, ormai avrete sicuramente rubrica, 348 075 80 60, la frase che va svoltato la giornata, che ancora oggi vi ricordate. Ditelo anche con un bel vocale, mentre arriva Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.
2: Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Stelle di Stelle, Claudio Baglioni insieme a Mia Martini alle 21.53. Buona serata da Francesca. Continuo a leggere i vostri messaggi a proposito di frasi che in qualche modo vi hanno cambiato la vita o che comunque vi hanno cambiato un pochino il modo di pensare, sono state una svolta in quel momento preciso in cui l'avete ascoltata, detta magari per caso, chissà, anche da uno sconosciuto. E poi ci sono anche frasi che arrivano durante la notte, come è accaduto a Lucia da San Giovanni Rotondo. Ciao Lucia, a me è arrivata in sogno la frase che ancora mi torna in mente, una voce mi disse: ricordati di splendere. Che bella, mi segno anche questa, grazie Lucia. Anzi, spesso è la cosa che ci fa più paura, ricordiamoci di splendere. Poi c'è Giorgia: c'è una frase che mi disse una volta da piccola un tabaccaio che mi ha cambiato il modo di pensare. Quando nella vita sei indecisa rispondi sempre no, perché se fossi stata decisa avresti detto sì. Non so se è sempre vera, ma da allora non l'ho più dimenticata. Grazie Giorgia. Quindi nel dubbio dire no, la pensava così praticamente. Non so, su questa ho qualche dubbio, in realtà anche io, perché a volte siamo indecisi solo perché abbiamo paura, bisognerebbe andare a vedere cos'è che ci rende indecisi. E poi ci sono anche frasi che magari non hanno un messaggio preciso, però ci fanno stare bene lo stesso, sentiamole.
1: Ciao Franci, sono Mattia, è stata proprio settimana scorsa in una giornata proprio dove mi è capitato dopo tanto tempo di rivedere un mio vecchio compagno di classe e mi ha subito detto: mi sei mancato. E questo mi ha fatto proprio stare bene. Un abbraccio.
0: Grazie per averlo condiviso. E allora vi richiedo: qual è la frase che vi ha detto qualcuno, magari arrivata per caso, che vi ha svoltato la giornata? Oppure che appunto è stato un insegnamento, può essere arrivata da chiunque, da vostra nonna come da uno sconosciuto. Condividetela al 348 075 8060. Fatelo anche con la vostra voce, quindi raccontatecelo con un bel vocale. E dopo le 22, tra poco, continuo a salutarvi. Ma intanto su Subasio c'è anche Elisa, tua per sempre.

0: E con Robbie Williams e Nicole Kidman arrivano anche le 22 passate da un minuto. Radio
1: Subasio. Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
2: 075 80 60
1: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.
0: Altra collection insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon sabato sera, in arrivo dal 1978 e dagli Straits con Sultans of Swing.

ti aspetti da me? Loredana per te su Radio Subasio alle 22:11. Buona serata da Francesca. Si parla questa sera di quelle frasi che vi hanno anche un po' svoltato la vita, o comunque che vi ricordate ancora oggi, che magari arrivano da vostra nonna, dal passato, da un amico più grande, o che semplicemente uno sconosciuto ha condiviso con voi. Vediamo, vi leggiamo. Appunto, tra le frasi arrivate nel momento giusto, ecco, appunto, può essere anche arrivata dai libri, come credo sia capitato ad Alessandro di Rimini, che scrive: una frase che mi ha colpito deriva dallo yoga. Il dolore è indicatore di errore di percorso. Ma wow, segno anche questa immediatamente. Già, bellissimo, può essere un campanello d'allarme molto potente che ci dice che si sta sbagliando strada. E poi c'è un anonimo o anonima, non lo so, mia nonna diceva sempre: quando hai un problema non andare mai da gente senza figli, né per soldi né per consigli, perché non ti può capire. Nell'arco della mia vita ho notato che è vero. Ma dai, ma no, mi sento chiamata in causa, assolutamente. Io non ho figli, ma lo so dare un consiglio, a voglia. No, a questa non ci sto, forse è l'unica che boccio, ma perché insomma mi ha colto sul vivo. E poi c'è Marta dalla provincia di Viterbo, e con questo chiudo l'argomento di questa sera con una frase altrettanto bella, ma ce ne sono arrivate di meravigliose questa sera. Scrive: mio padre, quando avevo appena perso il lavoro, mi disse: non confondere un momento difficile con una vita difficile. Me lo ricordo ancora oggi e me lo ripeto tutte le volte che non vedo soluzioni. Grazie Marta, è meravigliosa, e allora la condividiamo ancora con tutti voi: non si confonde un momento difficile con una vita difficile. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto al 348 075 80 60. Potete continuare a utilizzare questo numero, però l'argomento, il tema di questa sera si chiude qua. E adesso dovranno arrivarci i vostri messaggi romantici. Eh sì, iniziate a pensare alla vostra richiesta d'amore da mandare, appunto, anche con un bel vocale a questo numero, in cui scegliete il brano da dedicare, naturalmente abbinato ai vostri nomi, e a una piccola dedica, ma tra poco vi spiego tutto meglio. Intanto c'è Emma con Calore. Voglio

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Le 22:25, manca pochissimo all'inizio di Per un'ora d'amore. E allora, innamorati in ascolto, fatevi avanti adesso al 348-075-8060. Mandateci i vostri vocali d'amore in cui scegliete il brano da dedicare a una persona speciale che fa parte della vostra vita, con tanto di dedica, anche una cosa semplice, va benissimo purché sia una frase romantica. E i vostri nomi, entrambi i nomi sono importanti. Sono in due gli innamorati, anche in tre come preferite, insomma basta purché ci siano i nomi, e dite tutto questo al 348 075 80 60. Fatevi sentire anche adesso, fate sentire le vostre belle voci da innamorati a questo numero, e se possibile cercheremo di accontentarvi nel corso di Per un'ora d'amore dalle 22:30 alle 24, quindi tra pochissimo si inizia. Ma intanto Alicia Keys insieme ad Usher, If I Ain't Got You.

0: una dopo l'altra. Solo belle canzoni.
1: Vita ce n'è, sai, ancora. L'amore che si rinnova.
0: Radio Subasio, hit da cantare.

Le 22.30 precise e a inizio l'appuntamento più romantico di Radio Subasio nel weekend insieme a me Francesca Quaglietti. Buon sabato amici, ma soprattutto insieme a tutti gli innamorati in ascolto che ci stanno già inviando le loro richieste al 348 075 80 60. Ricordo che c'è questa bellissima possibilità di scegliere il brano d'amore per il vostro lui o la vostra lei direttamente con la vostra voce, quindi fatevi sentire. Ma in realtà si parte con un messaggio arrivatoci sempre da WhatsApp. Ci scrive Daniela: saluto il mio grande amore Andrea, gli voglio dire che lo amo tanto e gli dedico Stelle di Joliet.

C'è anche Calcutta su Radio Subasio alle 22.38, quando Per un'ora d'amore è iniziata da poco. Continuate a mandarci le vostre richieste al 348 075 80 60. Potete scegliere il brano e dedicarlo anche con la vostra voce, con un bel vocale. Si continua però intanto con Giovanna di Rieti, che ha scelto E dimmi che non vuoi morire di Patty Pravo per Enrico, con il messaggio: restiamo insieme e tutto andrà bene.

I want to know what love is, Mariah Carey su Radio Subasio con la sua dolcezza per un'ora d'amore, naturalmente dalle 22.30 alle 24. Si continua con un'altra bella richiesta arrivata sempre da WhatsApp. In arrivo c'è Se mi vuoi, Irene Grandi e Pino Daniele, scelta da Sara di Livorno per Mirko. Ti amo così come sei, non devi cambiare per me.

0: Quanto ancora Tiro Mancino su Radio Subasio quando sono le 22 passate da 52 minuti. Buon sabato sera da Francesca. Si continua con un'altra bella richiesta. Questa ci è arrivata attraverso la voce di un innamorato, Gianluca, che sentiamo subito.
1: Ciao Radio Subasio, volevo dedicare a mia moglie Maria Chiara "Hai scelto me" di Zucchero, ricordandole che tutti i giorni quando passo per Piazza San Pietro tra le tante colonne ritrovo sempre la mia colonna preferita quando torno a casa.

E con Mister in due altalene arriva anche l'ora della storia, il momento della storia d'amore, come sempre, intorno alle 23, manca soltanto un minuto, questa è per un'ora d'amore. Allora sto per leggere la storia che ci è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Ce l'ha mandata Matteo, che ci racconta come si è conosciuto con Silvia 5 anni fa, ora sono sposati da un anno. Una conoscenza nata per caso durante una vacanza in Andalusia, entrambi turisti a Siviglia. Ci scrive rapidamente che erano con gruppi diversi, programmi diversi. Si sono incontrati durante una fila per entrare, durante la fila per entrare in un locale, e hanno iniziato a parlare e poi hanno iniziato a camminare per Siviglia. Il giorno dopo si sono rivisti e quando la vacanza è finita, in realtà nessuno dei due pensava che sarebbe diventata una storia importante, e invece mesi di messaggi, telefonate, viaggi per vedersi, alla fine la convivenza e poi un anno fa il matrimonio. E adesso stanno per festeggiare questo primo anno di matrimonio, il loro primo anniversario, con un viaggio speciale, perché torneranno lì a Siviglia, nello stesso posto dove si sono conosciuti, dove erano semplici turisti che non sapevano ancora quanto sarebbe cambiata la loro vita. E Matteo vuole far arrivare queste parole alla sua Silvia, con cui chiude l'email. Non immaginavo che quella ragazza incontrata per caso sarebbe diventata mia moglie. Tra poco torneremo lì, ma questa volta con 5 anni di storia, e ancora non abbiamo fatto nulla. Arriveranno altri 1000 viaggi e non vedo l'ora di viverli con te. Ti amo. In arrivo per loro Andrea Bocelli, Il mare calmo della sera. No.

0: Le 23 passate da 6 minuti, ancora una buona serata da Francesca. Sentiamo il prossimo innamorato che ci ha scritto al 348 075 80 60. Lui è Alessandro che ci manda un vocale che sentiamo subito.
1: La mia ragazza si chiama Sofia, dall'America, e vorrei dedicarle Poesia senza veli di Ultimo.

0: Lionel Richie con Truly su Radio Subasio alle 23.18. Si continua con Per un'ora d'amore e un'altra bella richiesta, un altro vocale, lei è Francesca.
1: Mi piacerebbe sentire La cura di Battiato e vorrei dedicarla a mio marito Marco.

insieme è reato. Non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine, ma qualcuno me lo ha già consigliato. È un gesto verso lo Stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

0: così speciale.
1: Così speciale c'è anche Diodato su Radio Subasio. 23:29, stiamo quasi per entrare nell'ultima mezz'ora dell'appuntamento più romantico di Subasio, Per un'ora d'amore, e si continua con un'altra bella richiesta, sempre da WhatsApp. Ci ha scritto Francesco da Genazzano, provincia di Roma, che ha scelto Meravigliosa creatura di Gianna Nannini, scrivendo: per Arianna, mia moglie, la mia compagna di vita e la mamma dei nostri tre splendidi figli. Arianna, sei la mia meravigliosa creatura. Con amore, tuo Francesco.

Continuano le emozioni su Radio Subasio perché c'è Per un'ora d'amore con voi fino alla mezzanotte. Siamo nell'ultima mezz'ora insieme a me, Francesca. Buon sabato sera, amici, e insieme alle vostre richieste, sempre molto belle, sempre molto dolci. La prossima si continua da WhatsApp. Ci scrive Vincenzo che ha scelto Giovanotti con Una storia d'amore per la sua Anna di Milano, con il messaggio: sei un essere speciale, ti amo tanto.

usciremo presto da un locale giusto. Guarderò da giù il grattacielo dei tuoi tacchi mozzafiato e ti domanderai se anche stavolta sono io quello sbagliato.

Duncan MC, You Follow Me Down su Radio Subasio. Si continua con Per un'ora d'amore e arriva anche l'ultima richiesta, almeno per questa sera, l'ultimo messaggio scritto da Stefania, sempre su WhatsApp, per Alberto di Terni. Ha scelto Donna con te di Anna Oxa con questo messaggio. Grazie per quello che ogni giorno fai per me. Resterò al tuo fianco, qualunque cosa accada.

E con Casomai di Laura Pausini arriva la fine di Per un'ora d'amore. Grazie per avermi accompagnato fino a quest'ora, mancano 5 minuti alla mezzanotte. Prima di lasciarvi ricordo che è facilissimo partecipare a Per un'ora d'amore, chi non ci è riuscito questa sera potrà riprovare anche domani, come tutte le sere dalle 22.30 alle 24, con un bel messaggio, anche vocale, come avete sentito anche questa sera, al 348 075 8060, oppure compilando i form che trovate all'interno dell'app di Radio Subasio nella sezione Per un'ora d'amore, altro metodo facilissimo e super rapido. Ultima cosa, condividete con noi la vostra storia d'amore all'email redazione@radiosubasio.it. Io, Francesca Quaglietti, mi fermo qua e vi auguro una dolcissima notte, dandovi appuntamento a domani, come sempre nel weekend 21-24. Vi saluto con gli Eagles dal 1980 classico I Can't Tell You Why e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Stefano Benni. Se è scritto che due pesci nel mare debbano incontrarsi, non servirà al mare essere 100 volte più grande.

Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici la tua, inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua. 70, 80, 90, 2000 e le hit dance del momento. Questa è Radio Subasio Disco Club.

dopo l'altra. Tutte le hit dance su Radio Subasio Disco Club.